0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

L'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Dormi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore.

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

quando il fiato ferma il tuo pensiero prima che si infranga e lasciami filtrare lento e indisturbato, fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare senza più ferire,

tu esista qui con me. Questa vita vola piano in alto ed io piano volerò senza fare rumore.

vivo che per un istante adesso è dentro di me. Così.

pianto di dolore, lingua che chiama da una torre al mare, lingua di mare che porta nuovi volti, lingua di monti esposta a tutti i venti, che parla di neve bianca e gli aranceti, lingua serena, dolce.

lingua di pace, lingua di cultura, dell'avanguardia internazionale, la lingua mia, la tua.

storia dell'umanità. Figlia di un'antica civiltà.

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

Al mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
4: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
3: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di 2 riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, 2 droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
4: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
3: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza del capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
4: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Roccia, detenuto e indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla giunta della Camera.
3: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione il Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo, festa inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È definitivo il risultato delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Il parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco con il 65,68% dei voti. Sconfitto il candidato del centro-sinistra Domenico Battaglia, fermo al 24,74%. Al centro-destra vanno 24 consiglieri comunali, mentre 8 seggi spettano al centro-sinistra. Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione di centrodestra e liste civiche, è stato rieletto sindaco di Crotone con il 62,41% delle preferenze. Il candidato del centro-sinistra Giuseppe Trucino si è fermato al 34,68%. Giovanni Calabria è invece il nuovo sindaco di Palmi nel Regino. L'ex comandante della stazione dei Carabinieri ha ottenuto il 58,03% dei consensi, sostenuto da 4 liste civiche. Francesco Cardone si è fermato al 41,97%. Si tornerà a votare a Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Nel comune del Pollino sarà sfida tra Anna De Gaio del centrodestra ed Ernesto Bello. A San Giovanni in Fiore al ballottaggio andranno Marco Ambrogio e Antonio Barile. Cronaca: 32 persone sono state arrestate in una maxi operazione della polizia coordinata dalla Procura di Reggio Calabria contro una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24. Oltre 200 agenti impegnati nell'operazione, che ha colpito un'organizzazione capace, secondo gli investigatori, di rifornire fino a 300 clienti al giorno. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio FM da Verbi Caro.
1: Sono le 8:01.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Allora, il vostro Alessandro Fizzotti è qui dallo studio centrale della nostra radio. Benvenuti ad un passo dal finale del nostro Fizz in Love. Oggi il nostro viaggio tocca il punto più intimo e, se vogliamo, più sacro di tutta la nostra programmazione: il rapporto che abbiamo con noi stessi e la nostra capacità di donarci agli altri, all'altro. Abbiamo ripetuto spesso in questi mesi che non si può dare ciò che non si ha. E se non abbiamo amore per noi stessi, il nostro rapporto di coppia sarà sempre un rincorrere qualcosa che manca. Oggi, per l'ultimo appuntamento del giovedì, avremo con noi la dottoressa Maria Cristina Strocchi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa da Vicenza. Con lei abbiamo abbattuto tabù, parlato di autostima, di piacere, di complicità. Oggi le chiederemo come mantenere viva questa consapevolezza anche quando la nostra voce non vi raggiungerà attraverso, appunto, la radio. E per chiudere il cerchio dell'educazione tornerà la dottoressa Cinzia Altieri per lo sportello genitori. In questi mesi la dottoressa è stata un faro per molti padri e madri in difficoltà. Oggi vogliamo regalarvi le ultime linee guida per quella che sarà un'estate di connessione vera con i vostri figli, fatta di gioco, ascolto e pazienza, mi raccomando. Avete un messaggio di ringraziamento, un'ultima domanda intima o un dubbio pedagogico? Questo è il momento. WhatsApp è aperto, così come la nostra mail love@fizzylove.com. Siamo arrivati fino qui insieme e oggi vogliamo che ogni secondo di questa puntata sia davvero un regalo per voi. Restate sintonizzati, la bellezza dei sentimenti da noi è protagonista.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, la notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante, ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
4: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina dei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo, dove il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
3: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah dal nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente da giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
4: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
3: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
4: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni

0: della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto e indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere rilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili, di temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machac e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: deve ancora arrivare.
1: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno, nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Fits in Love.

0: E siamo arrivati quindi all'ultima puntata anche per quanto riguarda il nostro collegamento con la dottoressa Maria Cristina Strocchi, lo ricordo, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa collegata dalla bellissima Vicenza. Ciao Maria Cristina, bentrovata.
1: Grazie, ben ritrovati a tutti.
0: E soprattutto grazie per essere stata insieme a noi per questa 3 mesi di radio sociale, diciamolo. Abbiamo fatto un servizio meraviglioso per il nostro pubblico. Grazie a tutti voi che insomma ci avete scritto, ma grazie soprattutto ai nostri amici esperti dell'amore del cuore per aver risposto alle vostre domande. Allora, ci scrive Yolanda, Maria Cristina. E ti scrive così: dottoressa Strocchi, mio figlio adolescente un minuto prima ti abbraccia, un minuto dopo ti sbatte la porta in faccia. Chiede Yolanda: come si fa a gestire questi sbalzi d'umori continui senza prenderla sul personale e restare calmi?
1: Cara Yolanda, è il periodo dell'adolescenza in cui si verifica un conflitto importante che ci portiamo dentro per tutta la vita, ma che si acuisce quando si è bambini e si inizia a camminare, e quando si diventa adolescenti, cioè c'è questo conflitto di libertà-dipendenza. Da un lato il ragazzo vuole essere libero e quindi chiude la porta, e in un altro momento vuole essere rassicurato e quindi abbraccia. Ecco, quindi Yolanda, è normale, l'importante è non farci caso e lasciare che passi, perché il conflitto è indice di normalità, quindi rimanere indifferenti e dare attenzione. Quando dialoga, abbraccia, dare attenzione; quando chiude la porta, rimanere indifferenti.
0: L'importante è, esatto, è stare calmi, non andare in escandescenza, perché queste sono assolutamente cose comuni, insomma. Poi esiste sempre il dialogo, Maria Cristina?
1: Esatto.
0: E con un figlio, insomma. Però del resto l'adolescenza l'abbiamo passata tutti, e anche noi eravamo forse un po' caldi, no, in quel periodo.
1: Esatto.
0: E qualche scapaccione l'abbiamo anche preso, insomma, va bene.
1: Certamente.
0: Allora, ci fermiamo un istante, torniamo tra poco nel Fizz in Love, rimanete

0: into you.
1: Entriamo in studio. L'ultima domanda per la dottoressa Strocchi ce la scrive il nostro amico Marco. Dottoressa, io e mia moglie stiamo insieme da 10 anni e abbiamo costruito una vita solida con 2 figli splendidi. Negli ultimi tempi però ci sentiamo come 2 soci di un'azienda familiare. Parliamo solo di bollette, incastri di orari e gestione della casa. L'intimità è diventata un ricordo lontano e la complicità che ci univa un tempo sembra essere svanita sotto il peso della routine. Mi chiedo se questa sia l'evoluzione naturale di ogni matrimonio o se abbiamo smesso di vederci come uomo e donna diventando solo genitori, ci chiede Marco.
2: Allora Marco, la routine sappiamo che toglie, diciamo, gli stimoli. In più c'è un'altra cosa da dire, che la nascita dei figli fa entrare la coppia in un cosiddetto tram-tram in cui si fanno sempre le stesse cose, per cui molte persone sposate con figli si trovano nella tua situazione. Però io ti do un consiglio: nella coppia esistono 3 momenti. I momenti in cui la persona è autonoma e c'è questa autonomia condivisa, in cui ognuno porta avanti i suoi hobby, i suoi amici. Poi c'è il momento della condivisione con i figli, ma forse voi avete trascurato il 3° momento, che è quello in cui la coppia sta da sola per poter parlare, riprendere un dialogo, l'intimità che altrimenti va perduta a causa della routine. Io ho seguito molte coppie nella tua situazione, Marco, e siccome vicino dove abito c'è un centro benessere dove tu puoi fare l'idromassaggio, avere l'appartamentino per te per un paio d'ore, io ho salvato molti matrimoni mandandoli a coppia per avere il momento di intimità e per rompere così la routine. Quindi coraggio, movimenta ogni tanto, una volta alla settimana, ogni 2 settimane, l'unione, rimanendo tu e tua moglie e senza sentirsi in colpa, perché la società è cambiata e non è più quella di un tempo. Quindi fallo e vedrai che le cose cambieranno, Marco, te lo auguro.
1: Tutti al centro benessere, insomma.
2: Tutti al centro benessere.
1: Andiamo a divertirci, va bene. Grazie alla dottoressa Strocchi per essere stata con noi per questa bella 3 mesi del Fits in Love. Un abbraccio di cuore, Maria Cristina.
2: Un abbraccio.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fits in Love.

0: Rientriamo in studio, sempre in compagnia della dottoressa Altieri nel nostro sportello Genitori della Settimana. Cinzia, ben trovata.
1: Ben trovata anche a te e buongiorno a tutti.
0: Allora, abbiamo la domanda di Carla. Dottoressa Altieri, a 11 anni per educare mio figlio serve più il pugno di ferro o il dialogo aperto? Quando in coppia uno dei genitori chiede più disciplina e l'altro punta sulla comprensione, come si trova un equilibrio senza trasformare la casa in un campo di battaglia? Chi ha davvero ragione secondo lei? Le chiedo questo perché io sono più per il dialogo, mentre mio marito è più per il pugno duro, ci dice Carla.
1: Allora, non esiste nessuno che abbia ragione. Per prima cosa, allora, intanto le due figure genitoriali di solito servono a questo, uno ad avere il pugno più duro e uno a essere più accogliente, e di solito queste due modalità di approccio alla relazione sono quello più accogliente materno e quello più duro paterno. Per prima cosa i due genitori dovrebbero mettersi d'accordo rispetto a quali comportamenti decidono di utilizzare una modalità piuttosto che un'altra. Per cui, a fronte di determinati comportamenti in determinate circostanze, o interviene il padre o interviene la madre, ma non dovrebbero discutere tra loro di fronte al figlio manifestando esplicitamente le due posizioni opposte. E comunque, ripeto, il pugno duro o diciamo la maggior comprensione e il maggior dialogo vanno valutati rispetto a ogni singolo comportamento. Se le vostre problematiche sono molto complesse, suggerisco anche a voi di rivolgervi a un professionista.
0: Grazie alla dottoressa Cinzia Altieri che è stata con noi in questi 3 mesi del Fits in Love. Un abbraccio di cuore, Cinzia, ci sentiamo alla prossima stagione.
2: Ciao.

Si chiude lo spazio delle emozioni, della vita di tutti i giorni. Questo è il Fizz in Love, la puntata di oggi. Quindi, insomma, vi abbiamo regalato ancora una volta, no? Le emozioni vostre che ci portate tutti i giorni, le storie che ci avete raccontato durante tutti questi 3 mesi di radio. Insomma, ci hanno emozionato e ci hanno dato veramente molto da dire, molto da dare, attraverso anche i nostri esperti, che ringraziamo ancora una volta per aver partecipato pure oggi al nostro programma. Alla prossima puntata e grazie ancora. Viva l'amore! Un abbraccio da Alessandro.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: È giovedì 28 maggio.
3: Sono le 8 e 56 minuti.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Gli Stati Uniti colpiscono un sito militare in Iran mentre Washington smentisce la bozza di accordo diffusa dalla TV di Teheran. Nuova tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran sparano colpi di avvertimento contro 4 navi commerciali. Droni di Hezbollah nel nord di Israele, morta una giovane soldatessa dell'IDF. Gli Stati Uniti reinseriscono Francesco Albanese nella lista delle persone sanzionate. Scontro politico sulla riforma delle leggi elettorali in arrivo alla Camera il 26 giugno. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
2: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
1: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano, il ferimento di 2 riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, 2 droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente una riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
2: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
1: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
2: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero 1 del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Yannick Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Serundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Allora, buongiorno da Alessandro Fizzotti, giovedì 28 maggio, siete in diretta e lo sentite anche voi questo profumo, no, che c'è veramente nell'aria. Oltre a questa primavera davvero alla grande inoltrata, c'è questo odore del tempo libero che si avvicina, no? Il giovedì è un po' un giorno strano, è un limbo fatto di doveri ma con la mente già proiettata, se vogliamo, a quello che sarà questo weekend che si sta davvero avvicinando e che la nostra radio vi farà vivere davvero alla grande ed in diretta con tutte le nostre trasmissioni, i nostri altri speaker e DJ che si alterneranno ai microfoni. Noi siamo qua dal nostro studio centrale, cerchiamo ovviamente di regalarvi questa oretta di musica, insomma di buona musica e parole, perché abbiamo tanto da raccontarvi e cerchiamo sempre di portarvi qualcosa di esclusivo, qualcosa di speciale che sfogliamo qua e là sui quotidiani, sulle riviste, ma anche attraverso le agenzie di stampa. Ricordiamo che noi le fake news non le trasmetteremo mai. Questo è un po' il verbo ufficiale del Fizz in the Morning. Allora, andiamo a parlare dell'appuntamento fisso con la storia e le storie dell'almanacco del giorno. Sarà con noi da Milano tra pochissimo Ermanno Accardi, giorno dopo giorno la sua rubrica. Poi avremo Lorenzo Zucchi che ci porta e ci parla di gite fuori porta, ma soprattutto ci consiglierà mete incredibili e magari anche qualche opzione salva portafoglio con 1001 Italia. Il nostro Lorenzo sarà con noi e poi avremo chiaramente, no, lo spazio, come sapete, con le notizie, la nostra redazione, vedremo oggi dove portarvi. E poi aspetto i vostri messaggi, come sempre, con la nostra linea WhatsApp della radio. Andiamo invece a diffondere l'energia musicale, quella non deve mai mancare, con il primo sound di oggi. Dai che si va, a tutto Fizz in the Morning.

0: Rappresaglia iraniana dopo i raid americani. Teheran annuncia di aver colpito una base americana e minaccia nuove risposte. Maxi operazione antimafia della direzione distrettuale di Palermo. Sequestri per oltre 200 milioni legati al tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. Nelle Cese, un sacerdote domiciliare con l'accusa di molestie durante le confessioni a un minorenne. A Roma, una donna segregata e violentata per 3 giorni in un edificio abbandonato. 5 arresti. A Milano, sgominata una banda accusata di rapine sugli autobus. 4 giovani arrestati. Stati 18 intossicati per l'incendio di un ascensore in un palazzo milanese. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Beats in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. 3 persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
0: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente, su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
2: 5 cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo 3 giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
0: 4 giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana.

0: l'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
1: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con 4 mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fits in the Morning. Radio Voce Amica, il meteo.
3: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro e sulla Sardegna il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffriranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Diretta ancora una volta, siete all'interno del Fitz & Morning, state ascoltando lo spazio dedicato a giorno dopo giorno, che è il nostro almanacco ufficiale. Buon 28 maggio ad Ermanno Accardi.
2: Grazie Alessandro, buon 28 maggio anche a te e ai nostri ascoltatori. Santo del giorno oggi, San Germano, vescovo di Parigi, nato da Thun, Francia, alla fine del V secolo. Germano prende i voti e gli viene affidato il monastero di San Sifroniano, che risolleva dal declino. Consigliere del re a Parigi, diventa vescovo della città. Il suo monastero è modello in tutta la Francia e alla sua morte gli viene dedicato. Accade oggi, 585 a.C., un'eclissi solare predetta da Talete. Fenomeno giudicato di cattivo auspicio, interrompe una battaglia della guerra tra Persia e Lidia. Le due nazioni, in guerra da 6 anni, si accordano per una tregua. 1871, la Comune di Parigi viene soppressa. 1942, Seconda Guerra Mondiale, in rappresaglia per l'assassinio di Reinhard Heydrich, i nazisti in Cecoslovacchia uccidono oltre 1800 persone. Nel 1974, a Brescia, purtroppo, la strage di Piazza della Loggia. Nel 1999, infine, a Milano, dopo 22 anni di lavoro di restauro, torna ad essere visitabile dal pubblico l'ultima cena di Leonardo da Vinci. Oggi Alessandro, 28 maggio, giornata mondiale contro la sclerosi multipla. Inoltre il 28 maggio è anche la giornata mondiale dell'hamburger, pensate a quanti ne abbiamo mangiati e quanti speriamo di mangiarne ancora, magari sempre con moderazione ovviamente. Proverbio di oggi, maggio ventoso, anno bondanzioso, quindi con tanta abbondanza. E poi, per concludere, Samuel Beckett, che è stato un drammaturgo, scrittore, poeta, traduttore, sceneggiatore irlandese, uno degli scrittori più influenti del XX secolo. Beckett, ricordiamo il suo capolavoro Aspettando Godot, ci dice: si nasce tutti pazzi, alcuni lo restano. Grande verità anche questa, sulla vita, questo aforismo sulla vita con cui ci salutiamo. Con Alessandro ci diamo appuntamento domattina. Una buona giornata a tutti, ciao.
1: Buona giornata anche a te, Ermanno, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fitz in the morning.

0: Ritroviamo in studio, sempre in diretta, nel nostro mattino speciale. C'è Lorenzo Zucchi che ci viene a trovare con 1001 Italia. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Allora, oggi insieme a te andiamo in Calabria, esattamente a Roccella Ionica.
1: Esatto, Roccella Ionica, comune di 6.200 abitanti circa, siamo nella provincia di Reggio Calabria, quindi nella punta meridionale della Calabria. Siamo affacciati sul Mar Ionio e, tanto per cambiare per i nostri borghi italiani, abbiamo un castello medievale.
0: Raccontiamola un po'.
1: Allora, è conosciuta Roccella Ionica essenzialmente per il suo mare pulito, luminoso, che è stato premiato negli anni con importanti riconoscimenti ambientali, tra cui sia la bandiera blu che la bandiera verde, ma è anche, attenzione, un luogo sorprendente di cultura e di musica, perché in estate, ormai ci siamo, si anima con festival e concerti che attirano visitatori effettivamente da tutta Italia. Abbiamo infatti il famoso Roccella Jazz, il Festival Internazionale di Musica Jazz, e poi abbiamo il Roccella Summer Festival, che invece è un contenitore musicale sulla spiaggia dedicato ai concerti estivi degli artisti del momento. Quindi è una Calabria sorprendente che è proprio perfetta per le nostre vacanze estive.
0: Attrazione da non perdere, Lorenzo.
1: Come citavo all'inizio, il castello Carafa, che è arroccato su una rupe che domina il paese, è il simbolo visivo, no? Però il castello forma in questo caso un vero e proprio complesso monumentale, non è isolato, ma un complesso monumentale che include la chiesa di San Nicola di Bari in stile barocco, abbiamo la torre di Pizzo Falcone medievale e i resti degli edifici che componevano la cittadella. E così per andare al castello facciamo un viaggio nel viaggio, no? Innanzitutto vediamo il mare davanti agli occhi, ci sentiamo il rumore del vento e poi ci addentriamo pian piano tra i vicoli del centro storico, dove possiamo sempre ammirare tutti i palazzi gentilizi, tra cui quello della scuola, l'ex scuola di filosofia, tu pensa scuola, oppure i complessi religiosi come il convento dei Minimi.
0: Parliamo sempre di esperienze.
1: Allora, un'esperienza imperdibile, ne ho parlato all'inizio, è ovviamente la di gustarsi il mare. In particolare abbiamo il lungomare, che è lungo 3,5 km, è una passeggiata che costeggia la spiaggia dove abbiamo tratti liberi, locali della mobile, lidi attrezzati, no? Perfetto sia per grandi che per piccoli. E poi c'è anche da visitare il Porto delle Grazie, piccolino, ma è uno dei porti turistici più moderni della Calabria. E naturalmente non possiamo esimerci così da gustare una specialità locale. In questo caso segnalo il pesce spada alla ghiotta. Tu sai, Ale, che il sugo alla ghiotta è tipico della provincia sia di Reggio Calabria che quella di Messina, anche se là lo chiamano alla messinese, no? È un sugo che si prepara soffreggendo la cipolla con il trito di sedano, prezzemolo e aglio, e poi aggiungiamo naturalmente pelate, le olive e i capperi. Insomma, è un finale perfetto per il nostro viaggio nelle 1001 Italia del nostro sud.
0: Ci è venuta l'acquolina, grazie a Lorenzo Zucchi e alla prossima puntata. Un abbraccio.
1: Grazie, ciao.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: It's in the morning.

0: Buongiorno, buongiorno, è giovedì, siamo vicini al traguardo del weekend e oggi proprio all'interno del Fitz and the Morning abbiamo una notizia che ci rende orgogliosi della ricerca italiana. Immaginate un futuro in cui, per capire se una chemioterapia sta funzionando contro un tumore aggressivo, basti un semplice prelievo di sangue. Non è fantascienza, ma il risultato di uno studio internazionale guidato dall'italiana Milena Urbini dell'Istituto di Ricerca e Cura di Meldola. La ricerca si è concentrata sui tumori delle cellule germinali, quelli che colpiscono i più giovani. Gli scienziati sono riusciti a scovare nel sangue dei minuscoli frammenti di DNA spia. Analizzando questi frammenti, i medici possono capire in anticipo se la cura standard basterà o se serve un approccio più deciso. È come avere praticamente una bussola molecolare che ci dice esattamente dove stiamo andando, riducendo le incertezze e colpendo la malattia dove fa più male. Un grande passo avanti verso una medicina sempre più su misura, che parte dal cuore della Romagna e arriva in tutto il mondo. Una notizia che ci fa iniziare la giornata con il sorriso e tanta fiducia nel domani. Grazie alla ricerca italiana. Grazie a Milena Urbini.
1: Electricity in the room tonight, born from fire.

0: notizie, musica e allegria. The best show in the morning. Vivi la mattina con un tocco di Fizz.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

anche per questo giovedì i microfoni del Fizz the Morning si prendono una pausa. È stata una mattinata ricca tra scienza, musica e le vostre storie, e vi ringraziamo per averci scelto come compagni di viaggio per il vostro risveglio. Domani torneremo in compagnia di Paolo Crivellaro ed Ermanno Accardi per il nostro almanacco, tanto da raccontarvi anche per eventi e appuntamenti. E giovedì poi, ricordiamolo, è quel giorno magico in cui si inizia a sentire, no, il profumo della libertà del fine settimana, quindi cerchiamo di affrontarlo al massimo con tanta grinta. Un saluto da parte mia, da tutta la redazione, e una buona giornata. Tenete alto il ritmo, eh?

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Rappresaglia iraniana dopo i raid americani. Teheran annuncia di aver colpito una base americana e minaccia nuove risposte. Maxi operazione antimafia della direzione distrettuale di Palermo. Sequestri per oltre 200 milioni legati al tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. Nelle Cese, un sacerdote domiciliare con l'accusa di molestie durante le confessioni a un minorenne. A Roma, una donna segregata e violentata per 3 giorni in un edificio abbandonato. 5 arresti. A Milano, sgominata una banda accusata di rapine sugli autobus. 4 giovani arrestati. 18 intossicati per l'incendio di un ascensore in un palazzo milanese. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. Tre persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi: Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
1: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo, convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente, su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
2: Cinque cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per tre giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Tor Cervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo tre giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
1: Quattro giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un quinto giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
2: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con quattro mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre due ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: è mezzogiorno.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: qui per voi, ragazze e ragazzi.
1: E anche un po' per noi, perché stare qui fa bene, ragazzi.
0: Ah, sì, quando, tira sul morale.
1: Quando non mi schiaccia con il lavoro.
0: Sì.
1: Quando non mi strema.
0: Sì.
1: Con le sue richieste.
0: Sì.
1: Quando Alessandro Fizzotti, insomma,
0: sì,
1: è meno impegnativo di quello che è quotidianamente. Potrebbe essere.
0: Sì, no, prego.
1: Quasi terapeutico.
0: Quasi terapeutico.
1: Quasi.
0: Quasi,
1: quasi.
0: Esageriamo.
1: Quasi
0: però
1: terapeutico stare qui al Fizz Show, non tanto per te, Alessandro, ma per il contorno. Perché con la musica, così che ci suggeriscono i nostri radioascoltatori, io imparo delle cose e mi lascio trasportare da queste onde sonore che sono così
0: vibranti.
1: Sì, e anche stimolanti, direi. Ma non solo, non solo, anche le interviste, i nostri ospiti, Alessandro, mi fanno pensare, mi fanno riflettere, mi danno nuovi spunti, nuovi stimoli,
0: nuova,
1: capisci?
0: Linfa.
1: Nuova linfa. E poi mi diverto così tanto con la notizia farlocca, mi diverto a vedere le tue espressioni, gli occhi che strabuzzi. Bello è strabuzzare come termine. L'hai mai usato, strabuzzare? No, perché tu non usi termini di questo tipo, ne usi altri che inventi così di sana pianta. Capisci, Ale? Quindi anche oggi un puntatone.
0: E allora, mentre noi ci godremo questo puntatone, andiamo invece a lanciare la nostra trasmissione.

respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletta.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Calcio, Fenerbahce sogna una rivoluzione tutta italiana. Dopo Paolo Maldini tornano le voci anche su Antonio Conte in panchina. Playoff di Serie C, l'Ascoli vola in finale dove troverà il Brescia. Mondiali 2026, Neymar raggiunge il ritiro del Brasile e viene accolto dall'abbraccio di Carlo Ancelotti. Storica impresa del Crystal Palace che conquista la Conference League battendo il Rayo Vallecano. Infine tennis con il Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio, il Fenerbahce sogna una rivoluzione tutta italiana. In Turchia tornano infatti con forza le indiscrezioni che accostano Antonio Conte alla panchina del club di Istanbul dopo l'addio ufficiale a Napoli. A rilanciare l'ipotesi sono diversi media turchi, secondo cui Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce, starebbe lavorando ad un progetto ambizioso con forti riferimenti al calcio italiano. Nel piano ci sarebbe anche Paolo Maldini in un ruolo dirigenziale. L'ex capitano dirigente del Milan, almeno per ora, non avrebbe smentito i contatti. Il nome di Conte era già circolato nei giorni scorsi, ma adesso le voci tornano ad intensificarsi proprio dopo la separazione dal Napoli.
4: Sarà Ascoli Brescia la finale dei playoff di Serie C.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
6: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
5: Meanwhile, Rodeo never lacks motivation, because he's in an

0: compagni e soprattutto dal commissario tecnico Carlo Ancelotti. Le immagini diffuse dalla federazione brasiliana mostrano un lungo abbraccio tra i due. Neymar, ancora alle prese con un problema al polpaccio, dovrebbe comunque essere disponibile per la Coppa del Mondo. Nei giorni scorsi avevano fatto il giro del web le sue lacrime dopo aver appreso della convocazione.
1: Impresa storica del Crystal Palace, che conquista la Conference League, primo trofeo europeo della sua storia. Nella finale di Lipsia gli inglesi hanno battuto 1-0 il Rayo Vallecano grazie al gol decisivo di Mateta al 51esimo minuto. Si spegne così il sogno del club spagnolo, diventato la sorpresa romantica della competizione e sostenuto da tantissimi tifosi neutrali in tutta Europa. Per il Crystal Palace è un trionfo costruito anche dal lavoro del tecnico Oliver Glasner, arrivato nel 2024 e già protagonista della vittoria della Community Shield, una stagione destinata ad entrare nella storia del club londinese.
0: Tennis, si chiude tra le lacrime il cammino di Jasmine Paolini al Roland Garros. La numero uno del tennis azzurro è stata eliminata dal torneo parigino insieme agli altri italiani Cina e Sonego. Grande attesa invece per il ritorno in campo di Jannik Sinner, impegnato oggi, proprio in questi minuti, contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo in condizioni climatiche particolarmente difficili. Nel tabellone maschile avanzano Alexander Zverev e Novak Djokovic. Il serbo ha dovuto lottare oltre 3 ore e mezza per superare il francese Royer in 4-7. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
2: Fit Show.

0: Siamo all'interno del Fit Show con i nostri collegamenti speciali. Andiamo subito a sentire la nostra nutrizionista di riferimento, la dottoressa Chiara Boscaro da Milano. Ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.

0: Oggi parliamo di social, influencer e di diete e nutrizione. Insomma, ne abbiamo sentite tante in tutti questi anni, ma bisogna prestare davvero attenzione, Chiara.
1: Negli ultimi anni il modo in cui ci informiamo sull'alimentazione è cambiato profondamente. Sempre più spesso consigli nutrizionali, diete, trucchi per stare in forma arrivano dai social network. In formato breve, accattivante e immediato. Video di pochi secondi promettono risultati rapidi e soluzioni semplici a problemi complessi. Ma dietro questa apparente facilità si nasconde una realtà molto più articolata. Il successo di questi contenuti nasce dal bisogno di scorciatoie. In un mondo veloce anche il benessere deve esserlo. Ecco perché diete lampo, detox, restrizioni drastiche diventano virali. Sono facili da capire e danno l'illusione di un cambiamento immediato. Un esempio concreto sono le diete detox a base di soli succhi, tisane, spesso presentate come metodi per purificare il corpo. In realtà possono portare solo una perdita temporanea di liquidi e una sensazione di stanchezza, senza benefici reali a lungo termine. La disinformazione alimentare è quindi un problema reale, non si tratta solo di consigli imprecisi ma di messaggi che possono influenzare negativamente il rapporto con il cibo e creare aspettative irrealistiche. Chi soffre di disturbi alimentari o ha una tendenza all'ossessione per il peso e l'alimentazione può essere particolarmente vulnerabile. Contenuti che glorificano restrizioni estreme o alimenti buoni e cattivi possono alimentare ansia, senso di colpa, comportamenti dannosi. Inoltre, non è sempre facile distinguere tra chi ha competenze scientifiche e chi basa la propria credibilità solo sulla popolarità. Prima di tutto, invito a diffidare di chi promette risultati rapidi e universali. Ogni corpo è diverso, non esistono soluzioni valide per tutti, ma anche da prodotti integratori presentati come miracolosi. Nessuna pillola o polvere può sostituire un'alimentazione equilibrata. E spesso questi prodotti non hanno prove scientifiche solide a supporto delle promesse che fanno. È importante verificare le qualifiche di chi fornisce consigli, privilegiando professionisti con formazione riconosciuta. Inoltre, un'alimentazione equilibrata non elimina intere categorie di alimenti senza una reale necessità clinica, ma punta sulla verità e sulla moderazione. Un'alimentazione equilibrata, infatti, non può eliminare alimenti senza un motivo, ma deve essere comunque sempre gestita a livello anche da un professionista in modo personalizzato. Tra i consigli più utili che posso dare ci sono gesti semplici ma fondamentali: bere acqua regolarmente, consumare frutta e verdura ogni giorno e evitare eccessi alimentari, mantenendo semplicemente pasti regolari e svolgendo attività fisica. Per chi necessita di una dieta strutturata è importante sempre affidarsi a un medico o a un professionista come nutrizionista. Questo non significa demonizzare i social, comunque, che possono essere anche uno strumento utile per informarsi, ma la differenza sta nell'uso che se ne fa. Sviluppare uno spirito critico e scegliere fonti affidabili è oggi più importante che mai, perché il vero rischio non è concedersi uno sgarro ogni tanto, ma costruire le proprie abitudini su informazioni sbagliate. E quando si parla di salute, la qualità delle scelte conta molto di più della velocità con cui vengono fatte.
0: È assolutamente vero. Ringraziamo la dottoressa Chiara Boscaro per aver fatto chiarezza oggi nel Fit Show e al prossimo collegamento. A presto.
1: Ciao a tutti.

0: siamo con voi ancora una volta, sempre qui all'interno del Fit Show. Grazie ai nostri radioascoltatori che
1: stato
0: ci seguono,
1: Alessandro,
0: che messaggiano
1: Fizzotti
0: con noi.
1: Oppure un corvo.
0: Ecco. Grazie. No, ero io.
1: Eri tu, era Alessandro Fizzotti.
0: Devi sempre interrompere sul grazie. È tutta la stagione che ce l'ha col mio grazie.
1: No, perché fai grazie.
0: Grazie.
1: Ogni tanto in qualche stagione ti prendono delle manie, come la mania delle doppie. A un certo punto c'è stata, là dove
0: tutto,
1: le doppie non c'erano, e la mania delle singole, là dove ci voleva la doppia.
0: Ecco.
1: Per esempio tutti
0: Poletti.
1: Tutto, Poletti.
0: Andiamo.
1: Fizzotti.
0: Su.
1: Fizzotti.
0: Dai.
1: Fizzotti proprio scarica.
0: Sì, no, scarica.
1: Non si può ascoltare. Fizz con due Z. Fizz.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Accomodiamoci ancora una volta nel nostro bel salotto visitatissimo. Tra l'altro vi invito ad andare sul sito del Fit Show, fitshow.com, c'è la pagina del salotto di Luciano, frequentatissima proprio da voi, per andare a riascoltare le nostre belle chiacchierate. Luciano Simonelli qui con noi, ciao, ben trovato.
1: Ciao, ben trovato, e grazie a chi mi sta seguendo.
0: Allora, mentre noi seguiamo il nostro Luciano Simonelli, oggi parliamo di una cosa che invece bisognerebbe davvero vedere più che seguire, che è l'eclisse totale in questo 2026, che capiterà proprio d'estate, Luciano.
1: Eh sì, perché se voi state facendo i programmi per le vacanze, pensate che il 12 di agosto c'è un'eclisse totale, e che sarà parzialmente visibile anche dall'Italia, parzialmente, però abbastanza, nel senso al 90%, per cui voi programmate le vostre vacanze, però forse se rimanete in Italia, oppure al massimo se andate in Francia, Portogallo, Gran Bretagna e Irlanda, potrete vederla, altrimenti non, se andate ai Caraibi, insomma, sarà tutta un'altra storia. Dunque, io mi ricordo ero ancora negli ultimi anni del liceo, l'11 agosto del 1999 vidi la Piazza del Campo a Siena che il sole si tramontava e vidi per 6 minuti questa, partecipai a questa eclissi totale del sole. Pensa che l'eclisse totale del sole visibile totalmente in Italia si potrà vedere il 2 di agosto dell'anno prossimo, 2027, e poi dopo bisognerà aspettare al 3 settembre del 2081. Noi naturalmente saremo qui a commentarla.
0: Sicuramente, caro Luciano, magari l'upload di noi sarà qui a commentare l'eclisse del 2081, insomma, visto che abbiamo anche toccato l'argomento, no, di queste nostre menti che potrebbero essere uploadate magari su un computer o addirittura su un robot. Comunque è veramente incredibile lo spettacolo della natura, no? Perché quando parliamo di questi fenomeni sono veramente cose incredibili e che comunque fanno parte della nostra vita. E c'è comunque un'altra eclissi che nel 2027, mi dicevi, giusto?
1: Sì, il 2 agosto del 2027 è un'eclisse che dovrebbe essere totalmente visibile in Italia, perché quella del 26 la vediamo per il 90%, ma il 2 agosto del 27 è proprio c'è il buio per alcuni minuti, dopodiché ritorna a splendere il sole, ad abbronzarci.
0: Ricordiamoci, insomma, queste date perché sono veramente interessanti, quindi 12 agosto per l'eclissi di quest'anno e 2 agosto l'eclissi del prossimo anno. E grazie a Luciano Simonelli, un abbraccio di cuore.
1: Grazie a voi tutti.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Hit Show.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Rientriamo in studio, abbiamo le notizie.
1: Allora, caro Ale.
0: Sì.
1: Che tra poco andrà in vacanza.
0: Non solo io, ma anche tu.
1: Immaginiamo dunque, io e te,
0: sì,
1: di essere alle Canarie, esattamente Lanzarote. Sei mai stata a Lanzarote?
0: Sì, bellissima, un'isola vulcanica fantastica.
1: Eh già. E poi il terreno è brullo, no? A Lanzarote. Ed è un terreno appunto vulcanico che non vede lava dal 1824, ma resta rovente come un forno dimenticato, giusto Ale?
0: Sì.
1: Allora, qui si trova El Diablo. Sai che cos'è?
0: El Diablo
1: è un ristorante,
0: ecco,
1: che cucina letteralmente soprattutto con il calore del vulcano.
0: Ma dai,
1: sei stato a Lanzarote, non sei stato lì. Adesso ti do questa notizia perché mi devi portare, perché secondo me è meravigliosa questa notizia che ti sto dando, perché parte da un progetto degli anni 70 ideato da un artista che si chiama César Manrique, una struttura in vetro e basalto con un'enorme griglia a sbalzo sopra un foro vulcanico che scalda a 400-500 gradi. Quindi è alimentato, diciamo così, è una sorta di vapore,
0: sì,
1: ecco, geotermico, che scalda le vivande che metti su questa griglia. Quindi qui si grigliano, che ne so, pollo, pesce, manzo, mettendoli semplicemente su questa griglia che
0: è una griglia
1: sta sopra
0: naturale,
1: questo vapore,
0: insomma,
1: naturale, esatto, nessuna fiamma artificiale. Quindi finché il vulcano borbotta sotto, il menù è garantito, Ale.
0: Assolutamente.
1: Mi porti, è bellissimo. Pensa che National Geographic definisce il posto tra i 6 ristoranti più impressionanti al mondo. Non è solo cibo, è spettacolo. Dal finestrone ammiri questo paesaggio lunare dove il colore rossastro sembra voler spaccare le ossa, chiaramente. Io, sai cosa ti dico?
0: Sì.
1: Che io a casa metto la padella sul mio piano a induzione. Poi ci lamentiamo se ci mettiamo le mani sopra. Ragazzi, se avete il piano a induzione sembra freddo, ma non lo è, quindi dovete stare attenti. Loro invece cosa fanno? Mettono il pollo sulla pancia di un vulcano e dicono: hey, se non si cuoce qui, dico addio all'alta cucina.
0: Ecco.
1: Ma qualcuno mi spiega perché non proviamo anche noi, tipo il tegame sul termosifone? Cosa dici, Ale? No, poi il brivido a mangiare lì, dai, devi portarmi. Ti siedi e pensi alla scenografia da film, con le pareti di vetro e sotto il dietro le quinte della terra. La terra in ebollizione, il cameriere ti serve mentre tu sogni. Certo, se il vulcano decidesse di svegliarsi, avrei una grigliata e io ne sarei parte, per esempio. Pazzesco. Comunque, qui cucinano con energia geotermica, incredibile.

0: Insomma, una cucina, no, geotermica,
1: sì,
0: Silvia,
1: sì,
0: direttamente
1: sì,
0: a Lanzarote, una delle isole Canarie, tra l'altro forse la più bella per quanto riguarda il, dal punto di vista paesaggistico.
1: Che fortuna, comunque loro fanno il barbecue col respiro della terra e noi fatichiamo a far partire l'accendino del camping col gas, chapeau.
0: Con la carbonella, come si dice, va bene.
1: E
0: insomma,
1: non dimentichiamo che non è solo show, Ale,
0: No, no.
1: Hanno consultato vulcanologi, architetti, ingegneri che hanno detto tranquille, non ci scottiamo. Roba mica da rischiare, insomma, perché stiamo parlando di vulcani, E quindi se siete in vena di un'avventura culinaria, io direi che lì, dove l'ossido di ferro riscalda il tagliere, il vulcano cucina e troverete una cucina magnifica, un'esperienza che non troverete da nessun'altra parte, perché qui ti fa mangiare con 500 gradi sotto i piedi e un panorama da Marte, direi, Marte
0: El
1: rosso.
0: Diablo. Andate a El Diablo, Lanzarote. Ciao Silvia.
1: Ciao.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro.

0: deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Paura in Svizzera. Un uomo armato di coltello aggredisce tre persone davanti alla stazione di Winterthur urlando alla Akbar. Anche nel Reggiano un quarantenne che aggredisce i militari grida all'Akbar e minaccia di far saltare la caserma. Sempre nel Reggiano un 55enne minaccia i carabinieri alzando contro di loro un Rottweiler fermato col taser e poi arrestato. A Torino trovato il cadavere di un uomo nel fiume Dora, indagano i carabinieri. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
2: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
1: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. All'arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
2: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti militari dell'arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
1: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, nel Milanese, con accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
2: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo 3 anni di silenzio e tensione è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?». Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore, da Verbicaro.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 92 00 40

0: o dall'interrogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È definitivo il risultato delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Il parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco con il 65,68% dei voti, sconfitto il candidato del centro-sinistra Domenico Battaglia, fermo al 24,74%. Al centro-destra vanno 24 consiglieri comunali, mentre 8 seggi spettano al centro-sinistra. Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione di centrodestra e liste civiche, è stato rieletto sindaco di Crotone con il 62,41% delle preferenze. Il candidato del centro-sinistra Giuseppe Trucino si è fermato al 34,68%. Giovanni Calabria è invece il nuovo sindaco di Palmi nel Regino. L'ex comandante della stazione dei Carabinieri ha ottenuto il 58,03% dei consensi, sostenuto da 4 liste civiche. Francesco Cardone si è fermato al 41,97%. Si tornerà a votare a Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Nel comune del Pollino sarà sfida tra Anna De Gaio del centrodestra ed Ernesto Bello. A San Giovanni in Fiore al ballottaggio andranno Marco Ambrogio e Antonio Barile. Cronaca: 32 persone sono state arrestate in una maxi operazione della polizia coordinata dalla Procura di Reggio Calabria contro una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24. Oltre 200 agenti impegnati nell'operazione, che ha colpito un'organizzazione capace, secondo gli investigatori, di rifornire fino a 300 clienti al giorno. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

perdersi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così,

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.
4: Paura in Svizzera. Un uomo armato di coltello aggredisce 3 persone davanti alla stazione di Winterthur urlando alla Akbar. Anche nel Reggiano un 40enne che aggredisce i militari grida all'Akbar e minaccia di far saltare la caserma. Sempre nel Reggiano un 55enne minaccia i carabinieri alzando contro di loro un Rottweiler fermato col taser e poi arrestato. A Torino trovato il cadavere di un uomo nel fiume Dora. Indagano i carabinieri. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel Canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
2: Ed episodio analogo anche in Italia, nella Reggiano, dove un quarantenne di origine marocchina è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri gridando all'Akbar e minacciando di far saltare per aria la caserma. L'episodio è avvenuto a Montecchio Emilia durante un intervento dei militari per una lite segnalata nell'abitazione della madre dell'uomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il quarantenne con problemi di tossicodipendenza si sarebbe scagliato contro i militari prima verbalmente e poi fisicamente. Uno dei carabinieri sarebbe stato afferrato al collo, mentre ad un altro sarebbe stata sbattuta la testa contro il muro. I militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e ha accolto la richiesta della difesa di effettuare una perizia psichiatrica sull'uomo.
1: E sempre nel Reggiano, ma a Guastalla, ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha aizzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
2: I militari di Torino stanno indagando sul ritrovamento del cadavere di un uomo nel fiume Dora. Il corpo, non ancora identificato, è stato recuperato all'altezza del ponte Medio Ottavo sul lungo Dora Firenze. Sul posto sono intervenuti i militari dell'arma insieme agli specialisti della sezione scientifica per effettuare i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità della vittima e di chiarire le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
1: Un uomo di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Rozzano, milanese, con accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato due persone, una delle quali è ricoverata in gravi condizioni. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Prefettura di Milano nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla criminalità nelle aree più sensibili della città. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, il presidio del territorio nelle ultime settimane ha già portato a diversi arresti e a significativi risultati investigativi. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e il movente dell'accoltellamento.
2: Tre fucili d'assalto sono stati ritrovati dai carabinieri in una zona boschiva vicino a Fusine, nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine. Le armi erano abbandonate nella boscaglia e custodite in valigette. Si tratta di due fucili semi-automatici, oltre a un terzo modello. Tutte le armi erano complete di caricatore, ma prive di munizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Udine per mettere in sicurezza il materiale e svolgere i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi criminali avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e saranno ora sottoposte ad approfondimenti balistici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: dopo tre anni di silenzio e tensioni è tornato il sereno tra Romelu Lukaku e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. L'incontro è avvenuto a Monte Carlo durante la festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello. Secondo quanto ricostruito, il centravanti belga si sarebbe avvicinato spontaneamente al dirigente interista chiedendo «Ti posso salutare?». Da lì un lungo abbraccio e circa mezz'ora di confronto per chiarire le incomprensioni nate nell'estate del 2023 dopo la finale di Champions League persa a Istanbul e l'addio del giocatore all'Inter. Lukaku avrebbe anche presentato le proprie scuse per alcuni atteggiamenti del passato che avevano irritato profondamente la dirigenza nerazzurra. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Cine FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino, mi taglio la

mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale. Stringerti forte è spettacolare.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai.

casa. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Io, innamorato.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione

0: dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: 5 italiani oggi al Roland Garros, il primo vincitore di giornata in campo maschile è stato però Flavio Cobolli, tra poco Luciano Darderi sfida un altro argentino Comesana, più tardi Matteo Arnaldi se la vedrà con Tsitsipas, mentre Matteo Berrettini aspetta il francese Rinderneck. Il calcio a Napoli, scelta del nuovo tecnico al rush finale, l'ex allenatore del Napoli intanto è già nel mirino di altre formazioni con una pista che porta in Turchia, e poi i motori tra poco.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. 5 italiani oggi al Roland Garros, match difficile per Yang Sinner, battuto al terzo set dall'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo i primi due conquistati senza grosse difficoltà. Il primo vincitore di giornata in campo maschile è stato però Flavio Cobolli, capace di superare senza difficoltà il cinese Yibing Wu, numero 92 ATP, 6-4, 6-4, 6-4 il punteggio in favore dell'azzurro, il quale ha impiegato 2 ore e 10 minuti per portare a casa un match in cui è sempre stato in controllo. Cobolli, che aveva già battuto Wu pochi mesi fa nei quarti di Acapulco, torna così al terzo turno dello Slam parigino per il secondo anno consecutivo. Tra poco Luciano Darderi sfida un altro argentino con Mesana, più tardi Matteo Arnaldi se la vedrà invece con Tsitsipas, mentre in serata Matteo Berrettini aspetta il francese Ryder Knecht. Il calcio a Napoli, scelta del nuovo tecnico al rush finale, restano 2 nomi, anche se con il passare delle ore appare sempre più probabile che l'italiano possa avere la meglio su Allegri, tuttavia il presidente starebbe ancora assumendo informazioni su entrambi i tecnici, valutando i pro e i contro delle diverse soluzioni. De Laurentiis si è detto al massimo un'altra settimana di tempo per arrivare ad una decisione. I contatti diretti o indiretti tra i due tecnici nella sede della Pin Mauro con Diego Nappi, Francesco Caliandro, gli agenti di Italiano, contemporaneamente i dirigenti di Napoli, hanno avuto un altro colloquio con Allegri e un'intesa di massima sarebbe stata trovata su un contratto biennale. L'ex allenatore del Napoli è già nel mirino di altre formazioni con una pista che porta in Turchia, il servizio della redazione.
2: La Fenerbahce sogna una rivoluzione tutta italiana. In Turchia tornano infatti con forza le indiscrezioni che accostano Antonio Conte alla panchina del club di Istanbul dopo l'addio ufficiale a Napoli. A rilanciare l'ipotesi sono diversi media turchi, secondo cui Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce, starebbe lavorando ad un progetto ambizioso con forti riferimenti al calcio italiano. Nel piano ci sarebbe anche Paolo Maldini in un ruolo dirigenziale. L'ex capitano dirigente del Milan, almeno per ora, non avrebbe smentito i contatti. Il nome di Conte era già circolato nei giorni scorsi, ma adesso le voci tornano ad intensificarsi proprio dopo la separazione dal Napoli.
1: In occasione del ritiro precampionato a Ponte di Legno Tonale, il Cagliari sarà impegnato in 2 amichevoli contro Sampdoria e Modena dopo i primi lavori svolti al Cry Sport Center di Assemini. I rossoblù partiranno per l'Alta Val Camonica il 22 luglio, all'indomani giovedì 23. E in programma l'amichevole con la Samp martedì 28 in calendario il test match con i giallo-blu emiliani. Motori, la MotoGP parla l'ex campione del mondo e oggi pilota Aprilia, Jorge Martin, uscito dal periodo nero per i numerosi infortuni. La caduta di Barcellona ha fatto riemergere gli spettri. Adesso mi sento bene, ha detto, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo, ha detto la vigilia del Gran Premio d'Italia in programma nel weekend al Mugello. L'ultima pagina in chiusura, la città di Rendene, Cosentino, si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale di squash. Dal 29 al 31 maggio presso lo Scorpion Health Club si svolgeranno i campionati italiani assoluti individuali e di prima categoria maschili e femminili organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Squash. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Okay.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Israele attacca Beirut, centrato un edificio dove vivevano alcune famiglie, ci sarebbero anche diverse vittime. Torna a scaldarsi anche il fronte tra Iran e Stati Uniti. In Svizzera un uomo accoltella tre persone al grido di Allah Akbar. Arrestato la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della procura di Milano per false fatturazioni. La politica, la maggioranza è spaccata sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. E poi una curiosità tra poco.

ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'escalation in Medio Oriente. Questa mattina l'IDF ha attaccato Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito a Shuwaifat, nella zona sud della capitale. Ci sarebbe un numero imprecisato di vittime. Secondo i media, i missili israeliani hanno centrato un edificio dove vivevano alcune famiglie. Si tratta del primo attacco dell'IDF contro la capitale libanese da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump. E torna a scaldarsi anche il fronte tra Iran e Stati Uniti. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglie iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana, nuovi attacchi missilistici e con droni anche sui paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, sparati colpi anche contro alcune petroliere che avrebbero tentato di passare lo stretto di Hormuz tenendo i radar spenti. In Svizzera un uomo accoltella 3 persone al grido di Allah Akbar, arrestato il servizio della redazione.
2: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'uomo avrebbe urlato all'Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I 3 feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
1: In Italia adesso la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dalla Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofili Italiana, di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. La politica, la maggioranza è spaccata sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. A mettere un punto sulla posizione contraria della Lega, il ministro degli esteri, il vice premier Antonio Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Il governo afferma è favorevole, il problema aggiunge è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ultima pagina, l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo in un'associazione. A dirlo è l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani, AGESCI, nel documento Identità di Genere e Orientamento Sessuale e Affettivo, approvato dal loro consiglio, decisione accolta con soddisfazione dall'Arcigay, mentre per le associazioni pro vita c'è il rischio di una colonizzazione ideologica gender. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: veda

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della

0: famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Commercialista o da un CAF? Comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
5: Radio Voce Amica,
6: la tua amica del cuore da Verbicaro.
7: Irene e Stati Uniti verso una possibile intesa nella bozza prevista alla riapertura dello stretto di Hormuz sotto gestione condivisa con l'Oman. La riforma della legge elettorale arriva alla Camera il 26 giugno, protestano le opposizioni. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'inchiesta sulle bisteccherie d'Italia. Allerta Ebola, un medico di Medici Senza Frontiere rientra dal Congo e sarà posto in quarantena allo Spallanzani. Ancora una morte sul lavoro nel Siracusano, un operaio travolto da un pallet di pannelli fotovoltaici. Ancora in Sicilia, nel Palermitano, perde la vita un uomo di 55 anni in uno scontro tra auto e scooter. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
8: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato Memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
9: La pagina politica, la riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo durato oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
7: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare

0: la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
1: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante un intervento chirurgico effettuato su un bambino successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
0: Ancora una vittima sul lavoro in Italia, un operaio ucraino di 35 anni è morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era alla guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura Federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGB, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. A Guastalla, nel Reggiano, un uomo ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Il servizio della redazione.
2: Arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
1: La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti, il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti ad un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il CAN Mazzarella d'Amico e rivali del Rinaldi. La vittima era il cognato del RAS detenuto Ciro Rinaldi. La sentenza riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. La condanna in primo grado venne emessa dal GUP l'8 settembre 2020. Votiamo pagina. In chiusura, la NASA è pronta a investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia ha infatti annunciato una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio, fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio della missione Artemis, attualmente previsto nel 2028. In prima fila per la futura base lunare c'è anche il modulo abitativo italiano MPH, realizzato da Thales Alenia Space. Il primo modulo dovrebbe essere lanciato nel 2033. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: qui per voi, ragazze e ragazzi.
1: E anche un po' per noi, perché stare qui fa bene, ragazzi.
0: Ah, sì, sì, quando, tira su il morale.
1: Quando non mi schiaccia con il lavoro.
0: Sì.
1: Quando non mi strema.
0: Sì.
1: Con le sue richieste.
0: Sì.
1: Quando Alessandro Fizzotti, insomma,
0: sì,
1: è meno impegnativo di quello che è quotidianamente. Potrebbe essere.
0: Sì, no, prego.
1: Quasi terapeutico.
0: Quasi terapeutico. Quasi.
1: Quasi,
0: quasi. Esageriamo.
1: Quasi
0: però.
1: Terapeutico stare qui al Fizz Show, non tanto per te, Alessandro, ma per il contorno. Perché con la musica, così che ci suggeriscono i nostri radioascoltatori, io imparo delle cose e mi lascio trasportare da queste onde sonore che sono così
0: vibranti.
1: Sì, e anche stimolanti, direi. Ma non solo, non solo, anche le interviste, i nostri ospiti, Alessandro, mi fanno pensare, mi fanno riflettere, mi danno nuovi spunti, nuovi stimoli,
0: nuova,
1: capisci?
0: Linfa.
1: Nuova linfa. E poi mi diverto così tanto con la notizia farlocca, mi diverto a vedere le tue espressioni, gli occhi che strabuzzi. Bello è strabuzzare come termine. L'hai mai usato strabuzzare? No, perché tu non usi termini di questo tipo, ne usi altri che inventi così di sana pianta, capisci, Ale? Quindi anche oggi un puntatone.
0: E allora, mentre noi ci godremo questo puntatone, andiamo invece a lanciare la nostra trasmissione.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: siamo all'interno del Fit Show con i nostri collegamenti speciali. Andiamo subito a sentire la nostra nutrizionista di riferimento, la dottoressa Chiara Boscaro da Milano. Ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo di social influencer e di diete e nutrizione. Insomma, ne abbiamo sentite tante in tutti questi anni, ma bisogna prestare davvero attenzione, Chiara.
1: Negli ultimi anni il modo in cui ci informiamo sull'alimentazione è cambiato profondamente. Sempre più spesso consigli nutrizionali, diete, trucchi per stare in forma arrivano dai social network in formato breve, accattivante e immediato. Video di pochi secondi promettono risultati rapidi e soluzioni semplici a problemi complessi, ma dietro questa apparente facilità si nasconde una realtà molto più articolata. Il successo di questi contenuti nasce dal bisogno di scorciatoie. In un mondo veloce anche il benessere deve esserlo. Ecco perché diete lampo, detox, restrizioni drastiche diventano virali. Sono facili da capire e danno l'illusione di un cambiamento immediato. Un esempio concreto sono le diete detox a base di soli succhi, tisane, spesso presentate come metodi per purificare il corpo. In realtà possono portare solo una perdita temporanea di liquidi e una sensazione di stanchezza, senza benefici reali a lungo termine. La disinformazione alimentare è quindi un problema reale, non si tratta solo di consigli imprecisi ma di messaggi che possono influenzare negativamente il rapporto con il cibo e creare aspettative irrealistiche. Chi soffre di disturbi alimentari o ha una tendenza all'ossessione per il peso e l'alimentazione può essere particolarmente vulnerabile. Contenuti che glorificano restrizioni estreme o alimenti buoni e cattivi possono alimentare ansia, senso di colpa, comportamenti dannosi. Inoltre non è sempre facile distinguere tra chi ha competenze scientifiche e chi basa la propria credibilità solo sulla popolarità. Prima di tutto invito a diffidare di chi promette risultati rapidi e universali. Ogni corpo è diverso, non esistono soluzioni valide per tutti, ma anche da prodotti integratori presentati come miracolosi. Nessuna pillola o polvere può sostituire un'alimentazione equilibrata e spesso questi prodotti non hanno prove scientifiche solide a supporto delle promesse che fanno. È importante verificare le qualifiche di chi fornisce consigli, privilegiando professionisti con formazione riconosciuta. Inoltre, un'alimentazione equilibrata non elimina intere categorie di alimenti senza una reale necessità clinica, ma punta sulla varietà e sulla moderazione. Un'alimentazione equilibrata, infatti, non può eliminare alimenti senza un motivo, ma deve essere comunque sempre gestita a livello anche da un professionista in modo personalizzato. Tra i consigli più utili che posso dare ci sono gesti semplici ma fondamentali: bere acqua regolarmente, consumare frutta e verdura ogni giorno e evitare eccessi alimentari, mantenendo semplicemente pasti regolari e svolgendo attività fisica. Per chi necessita di una dieta strutturata è importante sempre affidarsi a un medico o a un professionista come nutrizionista. Questo non significa demonizzare i social, comunque, che possono essere anche uno strumento utile per informarsi, ma la differenza sta nell'uso che se ne fa. Sviluppare uno spirito critico e scegliere fonti affidabili è oggi più importante che mai, perché il vero rischio non è concedersi uno sgarro ogni tanto, ma costruire le proprie abitudini su informazioni sbagliate. E quando si parla di salute, la qualità delle scelte conta molto di più della velocità con cui vengono fatte.
0: È assolutamente vero. Ringraziamo la dottoressa Chiara Boscaro per aver fatto chiarezza oggi nel Fit Show e al prossimo collegamento. A presto.
1: Ciao a tutti.

0: siamo con voi ancora una volta, sempre qui all'interno del Fit Show. Grazie ai nostri radioascoltatori che
1: stato
0: ci seguono,
1: Alessandro,
0: che messaggiano
1: Fizzotti
0: con noi.
1: Oppure un corvo.
0: Ecco. Grazie. No, ero io.
1: Eri tu, era Alessandro Fizzo.
0: Devi sempre interrompere sul grazie. È tutta la stagione che ce l'ha col mio grazie.
1: No, perché fai grazie.
0: Grazie.
1: Ogni tanto in qualche stagione ti prendono delle manie, come la mania delle doppie. A un certo punto c'è stata, là dove non c'erano, e la mania delle singole, là dove ci voleva la doppia.
0: Ecco.
1: Per esempio Tutti
0: Poletti.
1: Poletti.
0: Andiamo.
1: Fizzotti.
0: Su.
1: Fizzotti. Fizzotti proprio scarica.
0: Sì, no, scarica.
1: Non si può ascoltare. Fizz con due Z. Fizz.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Accomodiamoci ancora una volta nel nostro bel salotto visitatissimo. Tra l'altro vi invito ad andare sul sito del Fit Show, fitshow.com, c'è la pagina del salotto di Luciano, frequentatissima proprio da voi, per andare a riascoltare le nostre belle chiacchierate. Luciano Simonelli qui con noi, ciao, bentrovato.
1: Ciao, bentrovato, e grazie a chi mi sta seguendo.
0: Allora, mentre noi seguiamo il nostro Luciano Simonelli, oggi parliamo di una cosa che invece bisognerebbe davvero vedere più che seguire, che è l'eclisse totale in questo 2026, che capiterà proprio d'estate, Luciano.
1: Eh sì, perché se voi state facendo i programmi per le vacanze, pensate che il 12 di agosto c'è un'eclisse totale, e che sarà parzialmente visibile anche dall'Italia, parzialmente, però abbastanza, nel senso al 90%, per cui voi programmate le vostre vacanze, però forse se rimanete in Italia, oppure al massimo se andate in Francia, Portogallo, Gran Bretagna e Irlanda, potrete vederla, altrimenti non, se andate ai Caraibi, insomma, sarà tutta un'altra storia. Dunque, io mi ricordo ero ancora negli ultimi anni del liceo, l'11 agosto del 1999 vidi da Piazza del Campo a Siena che il sole si tramontava e vidi per sei minuti questa, partecipai a questa eclissi totale del sole. Pensa che l'eclisse totale del sole visibile totalmente in Italia si potrà vedere il 2 di agosto dell'anno prossimo, 2027, e poi dopo bisognerà aspettare al 3 settembre del 2081. Noi naturalmente saremo qui a commentarla.
0: Sicuramente, caro Luciano, magari l'upload di noi sarà qui a commentare l'eclisse del 2081, insomma, visto che abbiamo anche toccato l'argomento, no, di queste nostre menti che potrebbero essere uploadate magari su un computer o addirittura su un robot. Comunque è veramente incredibile lo spettacolo della natura, no? Perché quando parliamo di questi fenomeni sono veramente cose incredibili e che comunque fanno parte della nostra vita. E c'è comunque un'altra crisi che nel 2027, mi dicevi, giusto?
1: Sì, il 2 agosto del 2027 è un'eclisse che dovrebbe essere totalmente visibile in Italia, perché quella del 26 la vediamo per il 90%, ma il 2 agosto del 27 è proprio c'è il buio per alcuni minuti, dopodiché ritorna a splendere il sole, ad abbronzarci.
0: Ricordiamoci, insomma, queste date perché sono veramente interessanti, quindi 12 agosto per l'eclissi di quest'anno e 2 agosto l'eclissi del prossimo anno. E grazie a Luciano Simonelli, un abbraccio di cuore.
1: Grazie a voi tutti.

Garlascola, Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. In Svizzera un uomo accoltella 3 persone al grido di Allah Akbar, arrestato è un atto di terrorismo per le autorità. Un sacerdote avrebbe molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. La ricerca italiana è solida, colmate le differenze tra istituzioni. Il gruppo SAI ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Poi lo sport, crollo di Sinner al Roland Garros tra poco.

0: Fit Show.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee e incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone, il consulente tecnico nominato per l'esame e il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007, Chiara Poggi. In Svizzera un uomo accoltella tre persone al grido di Allah Akbar. Per le autorità è un atto terroristico. Il servizio della redazione.
3: Momenti di paura questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur nel canton Zurigo in Svizzera. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone armato di coltello intorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni l'uomo avrebbe urlato Allah Akbar mentre passava vicino ad un gruppo di bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'aggressore mentre nell'area della stazione è stata avviata una vasta operazione di polizia. I tre feriti, cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente dell'aggressione e verificare eventuali collegamenti con ambienti estremisti.
2: La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali e a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dalla Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nella sede del ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane, dichiarandosi innocente e sostenendo che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio. La ricerca italiana in buona salute, solida e dinamica negli ultimi 20 anni, è riuscita a colmare le differenze nella qualità inizialmente presenti tra le varie istituzioni del paese, offrendo un quadro più omogeneo rispetto al passato. È quanto emerge dal rapporto sulla valutazione della qualità della ricerca, che fotografa la situazione nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, presentato oggi a Roma dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca. Al rapporto hanno partecipato 132 istituzioni, di cui 100 università, 13 enti pubblici di ricerca e 19 istituzioni volontarie, per un totale di quasi 76.000 ricercatori. Il gruppo SAI ha completato l'operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa e dei rami d'azienda collegati. Per favorire questo processo, il gruppo SAI ha costruito una subholding SAI Piemonte, composta da gruppo SAI con il 51% e Toto Holding con il 49%, finalizzata alla partecipazione di maggioranza nella società La Stampa SAI, che sarà proprietaria della testata. Lo sport, il tennis, crollo di Sinner al Roland Garros. L'alto attesino, numero uno al mondo, stava conducendo 2-7-0 quando ha accusato un malore ad un solo game dal terzo e vincente set, che poi ha perso 7-5. Da lì in poi non è riuscito più a contenere l'avversario, l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che si è imposto per 3-7-2. Il punteggio finale 3-6-2-6, 7-5-6-1-6-1. Non c'è altro, buona serata.
0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
0: Fit Show.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Immaginiamo dunque, io e te,
1: sì,
0: di essere alle Canarie, esattamente Lanzarote. Sei mai stata a Lanzarote?
1: Sì, bellissima, un'isola vulcanica fantastica.
0: Eh già, e poi il terreno è brullo, no, a Lanzarote? Ed è un terreno appunto vulcanico che non vede lava dal 1824, ma resta rovente come un forno dimenticato, giusto Ale?
1: Sì.
0: Allora, qui si trova El Diablo, sai che cos'è?
1: El Diablo
0: è un ristorante,
1: ecco,
0: che cucina letteralmente soprattutto con il calore del vulcano.
1: Ma dai,
0: sei stato a Lanzarote, non sei stato lì. Adesso ti do questa notizia perché mi devi portare, perché secondo me è meravigliosa questa notizia che ti sto dando, perché parte da un progetto degli anni 70 ideato da un artista che si chiama César Manrique, una struttura in vetro e basalto con un'enorme griglia a sbalzo sopra un foro vulcanico che scalda a 400-500 gradi. Quindi è alimentato, diciamo così, è una sorta di vapore, ecco, geotermico, che scalda le vivande che metti su questa griglia. Quindi qui si grigliano, che ne so, pollo, pesce, manzo, mettendoli semplicemente su questa griglia che
1: è una griglia
0: sta sopra
1: naturale,
0: questo vapore,
1: insomma,
0: naturale, esatto, nessuna fiamma artificiale. Quindi finché il vulcano borbotta sotto, il menù è garantito, Ale.
1: Assolutamente.
0: Mi porti, è bellissimo. Pensa che National Geographic definisce il posto tra i 6 ristoranti più impressionanti al mondo. Non è solo cibo, è spettacolo. Dal finestrone ammiri questo paesaggio lunare dove il colore rossastro sembra voler spaccare le ossa, chiaramente. Io, sai cosa ti dico?
1: Sì.
0: Che io a casa metto la padella sul mio piano a induzione. Poi ci lamentiamo se ci mettiamo le mani sopra. Ragazzi, se avete il piano induzione sembra freddo, ma non lo è, quindi dovete stare attenti. Loro invece cosa fanno? Mettono il pollo sulla pancia di un vulcano e dicono: hey, se non si cuoce qui, dico addio all'alta cucina.
1: Ecco.
0: Ma qualcuno mi spiega perché non proviamo anche noi, tipo il tegame sul termosifone? Cosa dici, Ale? No, poi il brivido a mangiare lì, dai, devi portarmi. Ti siedi e pensi alla scenografia da film, con le pareti di vetro. E sotto, il dietro le quinte della terra. La terra in ebollizione, il cameriere ti serve mentre tu sogni. Certo, se il vulcano decidesse di svegliarsi, avrei una grigliata e io ne sarei parte, per esempio. Pazzesco. Comunque, qui cucinano con energia geotermica. Incredibile.

0: Insomma, una cucina, no, geotermica,
1: sì,
0: Silvia,
1: sì, sì,
0: direttamente a Lanzarote, una delle isole Canarie, tra l'altro forse la più bella per quanto riguarda il, dal punto di vista paesaggistico.
1: Che fortuna, comunque loro fanno il barbecue col respiro della terra e noi fatichiamo a far partire l'accendino del camping col gas. Chapeau!
0: Con la carbonella, come si dice, va bene.
1: E
0: insomma,
1: non dimentichiamo che non è solo show, Ale,
0: No, no.
1: Hanno consultato vulcanologi, architetti, ingegneri che hanno detto tranquille, non ci scottiamo, roba mica da rischiare, insomma, perché stiamo parlando di vulcani, E quindi se siete in vena di un'avventura culinaria, io direi che lì, dove l'ossido di ferro riscalda il tagliere, il vulcano cucina e troverete una cucina magnifica, un'esperienza che non troverete da nessun'altra parte, perché qui ti fa mangiare con 500 gradi sotto i piedi e un panorama da Marte, direi, Marte
0: El
1: rosso.
0: Diablo. Andate a El Diablo, Lanzarote. Ciao Silvia.
1: Ciao.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Gru si ribalta al porto di Gioia Tauro, ferito un operaio. Ruba un giubbotto nel comando della polizia locale, denunciato. Arrende i campionati italiani assoluti di squash. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta. Che poi

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Incidente al porto di Gioia Tauro, dove un operatore portuale è rimasto ferito dopo il ribaltamento di uno straddle carrier, il grande mezzo utilizzato per la movimentazione dei container. L'uomo è stato soccorso dai colleghi e trasportato all'ospedale di Polistena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, capitaneria di porto e sanitari. In corso alle indagini per chiarire le cause dell'incidente. Ha rubato un giubbotto all'interno del comando della Polizia locale di Reggio Calabria, ma è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ha denunciato un settantenne che si era recato negli uffici per ritirare un documento. Il giubbotto contenente effetti personali di un agente è stato recuperato e restituito alla proprietaria. Dal 29 al 31 maggio Rende ospiterà i campionati italiani assoluti individuali e di prima categoria di squash maschile e femminile. L'evento si svolgerà allo Scorpion Health Club con circa 100 atleti provenienti da tutta Italia. Tra i protagonisti attesi anche la pluricampionessa italiana Cristina Tartarone. Ingresso gratuito per il pubblico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

passato mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: e 53 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Andiamo ragazzi, dai che ci siamo. C'è Wolf DJ, è giovedì e c'è proprio lui. C'è il Wolf, c'è il lupetto di notte. Anzi, i lupetti, i veri lupi siete voi. Questo è Wolf DJ.

0: Ma quando mai, da mattino fino a sera? La sera dopo le 22, il giovedì, c'è Wolf DJ. Ringraziamo Maria Rosa. Ciao Maria Rosa. Ringraziamo soprattutto Moretti Vercelli. Grazie a voi. Questo è Wolf DJ.
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
0: Cioè, ho solo visto quello che dovrebbe accadere stasera, ho visto tanti appuntamenti, ma ce la farò mai in due ore a fare tutto quello che c'è scritto qui, ragazzi? Mi avete preparato un casino bestiale, ma ce la faremo, perché siamo bravi, siete bravi soprattutto. Grazie per la pazienza di ascoltare Wolf DJ.

0: pezzo primo in classifica in gran parte delle chart internazionali, Another 50th Ultra.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Sì, ma non è quella di Thriller, dai, sta risata. Comunque ci piace. Bentrovati a Wolf DJ. Esattamente le 22:06 italiane in questo istante. 28 maggio. Oh, 28 maggio, sì, si sta avvicinando anche un bel ponte. Beato chi lo può sfruttare, perché comunque è un bel pontazzo. Cioè, ti fai praticamente venerdì, domani, sabato, domenica, lunedì, martedì, torni, mercoledì, ma no dai, a questo punto si fa tutta l'altra settimana, diventa davvero magico, magnifico, un rilassamento per la mente non è niente male. Poi stanno andando forte i centri benessere adesso, sì, tanti bei massaggi, oh, massaggio a me, massaggio a te, si torna belli rinvigoriti per riaffrontare la vita quotidiana. Va, questo è un bel messaggio da Wolf, un bel messaggio, come no. Ma vi ho salutati? Vi ho salutati soprattutto? Ciao, sono Max Martinelli. Oh, che carini, ma che carini. Sì, no, inizia il caldo in tutta Italia. Beh, sono contento, finalmente si beve un po' d'acqua fresca in più. Perché insomma bisogna anche rinfrescarsi d'estate, ed è giusto. Si vende un po' di più anche dal punto di vista commerciale. Mi raccomando, i prezzi, i commercianti, siate sempre abbastanza umani. Questo è importante. Di cosa parliamo stasera qui a Wall DJ? Della vacanza di Giovanni Sacco, che è andato a Luxor, poi ci racconterà. Non so se ci chiamerà stasera, però di sicuro so che stava tornando da Sharm el Sheikh, insomma, andato alle piramidi, andato a parlare con Cheope, non so se l'ha riesumata. Non lo so che è accaduto nella piramide. Una magia l'ha fatta Sacco, di sicuro ha preso un bel trofeo con la sua compagnia. Ah, il vostro piatto preferito. Questo volevo chiedervi proprio, cosa mangiate di così preferito? Anche perché oggi è la giornata importante degli hamburger. Sì, potremmo parlare anche degli hamburger, ma di cosa volete? Sì, ma certo, fino a mezzanotte ha voglia di tempo. Quante cose belle. Gabbani ci regala.

Francesco Gabbani, Summer Funk, un look tipicamente funk, come proprio giusto per la presentazione si è dato lui, il bravo Francesco Gabbani. Pantaloni neri, lucidi, leggermente a zampa di elefante come si usavano negli anni 80, stivali neri e tutto quello che può essere anche uno stile da cowboy per un videoclip davvero molto bello e fortunato per quest'estate 2026, perché ti mette di buon umore, no? E bravo Gabbani, c'è poco da fare. Allora, tra poco ci collegheremo, signori e signori, con il bravissimo Beppe Tuoto, direttamente da Lecco, perché c'è una manifestazione importante per disc jockey, per DJ producer. Quindi voi pensate, una location, quella di Lecco, con sfondo Lago di Como, non so quante quanti mila, davvero, quante persone intervengono, non lo so, ma no, ce lo racconterà lui. Saranno 3 giorni a Lecco, in quel del ramo di ballerà anche il ramo, secondo me, cioè tutti i rami balleranno, è vero, perché c'è grande qualità house dance, sarà una festa magnifica davvero, questo Nameless, che sarà un grande festival. Ne parleremo proprio con il nostro Beppe Tuoto questa sera, attraverso anche un post l'abbiamo segnalato noi, per quella che era la pubblicità di Wolf della serata, ed è un appuntamento che non si può proprio mancare, insomma, dal 30 maggio al 1 giugno Lecco, capitale europea della dance, Nameless Festival 2026, accende il lago di Lecco, ma che bello, dai. Beppe Tuoto tra poco ci parlerà di tutto questo, questa 3 giorni fortissima, e poi il sondaggio. Per il momento vogliamo sapere sto piatto preferito, qual è il vostro? Stanno già arrivando messaggi? 351 70 20 001. Vogliamo sentire cosa avete da raccontarci su questo piatto preferito. Nel frattempo, una bella rivisitazione di una storica canzone di Gloria Gaynor, I Will Survive, con Luca G. Master, che ha curato anche Andrea Cecchini la rivisitazione di questa storica canzone che ci piace sempre.

0: Accendi la radio e spegni la luce. Senti l'energia che ci conduce.
1: E l'energia, quella di Wolf. Wolf. Quel ramo del lago di Como che ci porta da Beppe Tuoto. Ciao Beppe, ben trovato Wolf. Pronto?
2: Oh, Max Martinelli, che bello essere praticamente in una situazione contraria rispetto alla solita che viviamo oggi in pomeriggio.
1: È vero, è vero, è vero. Beppe Tuoto, tu che sei lì a Lecco, nella capitale europea della dance, Nameless Festival 2026, che accende proprio il lago, saranno un 3 giorni di pura energia, spettacolo, connessioni internazionali. Dai, parlaci un po' di cosa si sta preparando con Calvin Harris, con tanti artisti internazionali.
2: Allora, al di là di quello che sarà l'appuntamento che parte il 30 maggio, quindi sabato sera, e terminerà il primo

0: musiche da discoteca. Intorno ad Alberto ci sono una trentina di ragazzi che vivono praticamente tutto l'anno girando il mondo per essere protagonisti poi nella preparazione del Nameless, che in questo periodo va in porto qui sul lago. Il Nameless è cominciato al Bione, che è un centro sportivo dove sarà ospitato per l'appunto in questi 3 giorni. Poi pian piano si è trasferito in montagna, in una località bellissima che si chiama Barzio. Gli ultimi anni sono stati vissuti intorno al lago di Fusiano, che per i non addetti ai lavori, tra virgolette, è un paesino che si trova tra Lecco e Como, sulla provinciale prima di Erba, per essere un po' più precisi e dettagliati a livello di Tom Tom. E quest'anno fortunatamente il Nameless ritorna in città, ritorna praticamente a Lecco, con l'augurio chiaramente del singolo personaggio Alberto e di tutta la preparazione che c'è intorno al Nameless, ritorna in città e fa vivere questa esperienza bellissima a tutti i cittadini di quel famoso ramo del lago di Como.
1: Poi stavo...
0: Allora, tu hai visto benissimo.
1: Stavo leggendo, esatto, Mosti, c'è Todd Derry, abbiamo nomi, Sonny Fodera, veramente della roba internazionale, ma di fatto questa è la verità e siamo davvero felici e emozionati a leggere Fisher. Non so, poi interventi anche italiani, perché ci sarà Clara, sarà Toscano, che saranno così coinvolti anche da con il pagante Ladwing, ma queste sono solo piccole cose rispetto.
0: Allora, tu calcola che un personaggio come Scaldineri, che io vorrei giusto sottolineare con un brano che ha spaccato l'anno scorso, che si chiama Summer, giusto per farvi capire, torna in Italia dopo ben 13 anni e lo fa chiaramente in questo appuntamento, aprendo ufficialmente la serata del Nameless sabato sera. Il tutto con chiaramente diversi palchi, perché il Nameless ospita 4 palchi, ci saranno praticamente 4 postazioni, saranno 3 giorni dove la musica elettronica dance viverà dalle 14 del pomeriggio fino a notte fonda, ci saranno posti per le tende. Giusto per darti un numero delle presenze, lo scorso anno Nameless in 3 giorni ha fatto ballare qualcosa come 90.000 ragazzi che arrivano da tutta Europa.
1: Beh, dei numeri davvero impressionanti. Beppe, allora senti, per non prolungarci così tanto, ricordiamo questo appuntamento del Nameless a Lecco. Beh, si parte esattamente quando?
0: Allora, sabato sera, il 30 di maggio, e terminerà il primo, quindi saranno sabato, domenica e lunedì, 3 giorni veramente molto importanti per quanto riguarda questa località che ospita per l'appunto, ormai ripeto, da 11 anni questo appuntamento con la musica dance internazionale. Giusto per dare una cosa veloce, potete ancora, dico forse perché io ho già notato attraverso il sito del Nameless c'è un sold out per la 3 giorni, però per prenotare eventualmente il biglietto per una delle 3 serate senza alcun problema. Se poi volete praticamente anche accamparvi con tenda, sacco a pelo in questi 3 giorni, il tempo è anche abbastanza clemente, perché stiamo viaggiando con 36 gradi costanti tutti i giorni.
1: Pensa che location, il lago di Como, le serate perfette, non fa tanto freddo, anzi non fa proprio freddo, si sta benissimo,
0: no.
1: E si possono acquistare i biglietti su namelessfestival.it, si può andare lì,
0: esatto,
1: oppure scaricando anche l'app Tutto il Festival Sempre con Te. Bene Beppe, salutaci il lago di Como, Lecco e tutto questo grande evento, ti vogliamo bene e torna presto, perché qui i costumi ti aspettano per fare un bel bagno da queste parti, va bene?
0: Caro Max Martinelli, io sono contento di essere per una volta almeno ospitato da te. Ti ringrazio tantissimo per questa parentesi, perché sai che noi tutti i giorni abbiamo la nostra rubrica in pillole.
1: Assolutamente. Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure. Ci sentiamo presto, Beppe. Grazie per l'intervento. Ti voglio bene.
0: Ciao ai lupacchiotti del Wolf DJ, che mi sono tantissimi, quindi una buona serata anche a voi, un buon divertimento e ci sentiremo presto chiaramente sulle frequenze di Cestra.
1: Grazie Beppe, grazie.
0: Ciao.
1: Allora, grande appuntamento quindi al Nameless di Lecco, 3 giorni fantastici. Maggio, giugno, si chiude col botto, lo si apre anche. Questo è proprio Calvin Harris insieme a Kasabian. Super Hit, Release the Pressure. Questo è Wolf DJ.

0: Bravo! Sciaballa! Arrivano i messaggi?
1: DJ in diretta!
0: L'energia che ci piace! Ci piace l'energia, ma come non ci piace? Ci piace la vostra energia qui a Wolf DJ. Vabbè, che cosa posso fare? Cioè, ognuno vuole dire, sì, sono qui, sono lì, siamo ovunque, c'è poco da fare. Grazie davvero a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità di stare con voi ogni giovedì. Che bello occupare questo spazio in questa radio fantastica. Sei solo stasera? Non sono solo. Allora, ho detto che Gio non c'è, è andato a cercare Aladino lì tra le piramidi e tornerà presto, state tranquilli. No, non sono solo perché ci siete voi. Qui si parla di cucina, a proposito, allora, il sondaggio è: qual è il piatto preferito vostro, insomma, che vi piace consumare alla grande? Però è anche la giornata oggi mondiale dell'hamburger. È così, insomma. L'associazione Carni Sostenibili ha realizzato una guida per cucinarlo, l'hamburger, come si deve. Devo andare a vederla. Questo è l'anno dello Smash Burger. Sembrava impossibile reinventare un classico, invece è successo. Che poi, diciamo la verità, l'hamburger è nato nei diner americani, no? Perfezionato sulle piastre, dalle tavole da strada a questo Smash Burger, che è la rivoluzione della semplicità. Quindi sta polpetta schiacciata sarà la fine, no? Questo Smash Burger è aggiustato come vi piace meglio. L'importante è consumarlo, perché comunque, e poi deve essere di qualità. Guardate anche la provenienza, da dove arriva sta carne, che è importante. Guardiamoci in questo mondo di aria inquinata. Ecco, io dico questo, poi ci sarebbe tanto tanto altro da dire. Che schifo cosa, Brontolo, mandaci un messaggio così ci spieghi. Orazio, allora, il tuo piatto preferito, pronto?
2: Max, allora, il mio piatto preferito sono delle semplicissime polpette di carne. Io, bravo, quando vedo le polpette di carne impazzisco. Direi, può cucinare meglio di mia nonna.
0: Oh, la nonna.
2: Quello è il mio piatto preferito in assoluto, fatte solo ed esclusivamente
0: dalla nonna,
2: da lei.
0: Che buone.
2: Vabbè, ce ne sono tanti altri, tipo la carbonara, ma sono piatti molto semplici, nulla di troppo
0: elaborato. Buon gustaio, Orazio, bravo. Sentiamo Vincent da Milano, sentiamo.
3: Sfondi una porta aperta, perché dai, le mie origini calabresi mi portano, dove? Assolutamente a gustare il mio piatto preferito, che è la pasta all'arrabbiata, che poi è l'unica cosa calda e incazzata che mi rende felice. Basta andare dallo psicologo quando puoi sfogare tutta la tua rabbia su un bel piatto di penne all'arrabbiata.
0: Mamma
3: penne
0: mia.
3: All'arrabbiata, pasta all'arrabbiata, così buona che ti fa incazzare se finisce, e la mangerei a colazione, a pranzo, al posto del caffè la mattina, una bella porzione di pasta all'arrabbiata con un bel po' di prezzemolo e tanto aglio e peperoncino.
0: Il nostro
3: Viagra naturale, amici di Wolf DJ. Buona serata, pasta all'arrabbiata per tutti.
0: Pasta all'arrabbiata con tanto peperoncino, e Wolf DJ vi regala il giusto musichino anche per quella che è l'ora adesso, 22:29. Arriva anche un bel pezzo di William Pitt, questo è City Lights. Un po' di tempo fa suonava così, ma suona ancora oggi, indelebile nel tempo.

0: City Lights, William Pitt, Wolf DJ. Fatemi salutare i nostri ascoltatori che sono sempre tantissimi. Grazie ad Orazio, grazie Vincenzo, grazie Silvia. Ciao Mary, Vincent, ciao ragazzi. Grazie ragazzi del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che non possono mai mancare. Poi ci siete tutti voi che siete davvero sempre fantastici. Grazie sempre comunque per la fedeltà che offrite a Wolf DJ. Oh, volevo salutare anche Gloria che ci sta ascoltando da Palermo. Ciao Francesco, buonasera anche a Marco da Roma. Ancora Karine da Parigi. Ciao Karine. Le je sont fait, sì, rien ne va più. Se tu stai con noi non te ne vai più, rimani con noi sempre, stai tranquilla. Katia da Altopascio, Firenze. No, aspetta, Altopascio non è proprio Firenze. Brontolo, aiutami tu. C'è Gianni. Ciao Gianni, ancora ben trovato. Giorgione da Modena, ciao caro. Filippo dalla provincia di Palermo. Barba, ma quanti siete, ma che bello. Allora, il piatto, dico il piatto vostro, ma fatemi salutare anche chi interverrà stasera, da Luca, Altopascio e Luca, scusa, grazie dalla regia. Allora, stasera avremo i The Twinses, questi due ragazzi fantastici che hanno rimesso a nuovo una canzone interpretata proprio di Luigi Tenco, Vedrai, sarà una gran bella intervista alle 23:15. Poi avremo i 2AM direttamente da Napoli con una gran bella canzone anche loro, i libri di degli amici di 2 minuti un libro con Da Leggere, soprattutto Silvia Dini On My Day, ce la farò a fare tutto questo. E poi abbiamo ancora qualche altra cosa con Riccardo Vello. Ah, quante e poi i vostri messaggi, qui si parla di piatti. Io stasera proprio ho saltato la cena perché devo, sì è vero, c'è sta ciambella, non va via ragazzi, come facciamo? Ma prossimamente suderemo un po'. Pronto?
1: Ciao Wolf DJ, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
1: Il mio piatto preferito sono gli gnocchi fatti in casa al sugo.
0: Buoni.
1: Perché me li faceva la mia nonna quando ero piccola.
0: La ricetta
1: e
0: della nonna.
1: Sono buonissimi e questo è rimasto il mio piatto preferito da sempre.
0: Bene, gli gnocchi. Io volevo fare una telefonata a uno speaker, a un DJ, ma proprio storico, che io conosco da... io però non gli dico che lo chiamerò in diretta. Vediamo un po' se ci riesco, eh. Ci provo. Oh, eccolo qui. Poi vediamo se risponde, poi gli diciamo, oh, sei in diretta, così. Ma gli fa, Martinelli! Ma non lo sa che... Vediamo un po', risponde? La tua via? Ci proviamo.
2: Max.
0: Oh, buonasera, Carmelo Meo, buonasera, ben trovato, come stai Carmelo?
2: No, non riesci a prendere sonno, che è successo?
0: No Carmelo, è che siamo in diretta e allora io volevo sentire questa voce storica della radio in diretta radio. Sì. Quindi siccome era da un po' che non la sentivo in radio, volevo proprio sentirla.
2: Sì. Come
0: avevi
2: suonava. Un po' di nostalgia, diciamo, va?
0: È vero, perché tu sei la voce con la quale io mi sono cresciuto radiofonicamente, quindi Carmelo Meo per me è un'istituzione,
2: quindi,
0: capito?
2: Quindi c'è un figlio adottivo, diciamo.
0: Come no, e neanche lo sapevi. Capita, a volte capita. Carmelo, certo. Carmelo, senti, Curtis Blue, dai, parlami di questo personaggio. Quanto è bravo The Breaks, poi questa canzone storica.
2: Curtis Blow è un mito per quanto riguarda questo, diciamo il rap, il genere musicale suo, con cui è nato, con cui è diventato famoso. Ma appartiene, diciamo, ad un'altra era, se vogliamo, non è, anche se il suo modo di far musica è ancora abbastanza attuale.
0: E non a caso stasera ce l'abbiamo proprio in scaletta, Carmelo. Senti, quanto è cambiato il modo di fare la radio, di come si faceva una volta, insomma, una volta, capirai?
2: È cambiato il mondo, è cambiato tutto.
0: Però se tu
2: la radio di una volta non esiste più, diciamo, esistono delle altre strategie per stare in mezzo alla gente. La radio conserva sempre il suo fascino, sicuramente, anche se, diciamo, rispetto ai tempi che furono è cambiato davvero tutto, anche perché non sto qui a raccontarti quelle che sono le mie esperienze perché è lunga la storia, ma diciamo che il mondo si è evoluto, diciamo, in un modo davvero molto importante. Poi c'è la tecnologia che va avanti ad una velocità vertiginosa, per cui bisogna cercare di stare dietro a tutte queste nuove situazioni che però possono continuare a darci delle soddisfazioni importanti.
0: E bisogna dire anche che tornare in radio, poi tu ritornerai presto in radio, noi diciamo la verità, sì, si tornerà con un'impronta molto personale, no? Di fare una radio diversa da quella che oggi è sempre più copiata. Bisogna essere unici nel suo stile.
2: Certo,
0: e quindi
2: sicuramente sì.
0: L'esperienza fa la differenza, bisogna, e soprattutto non suonare tutti la stessa musica, ecco, questa
2: solta.
0: Dai. Carmelo, ti ringraziamo davvero di essere stato qui a Wall DJ. Bene. Un abbraccio, per me è una grande emozione averti avuto
2: grazie
0: qui.
2: A te.
0: Ciao,
2: grazie
0: Carmelo.
2: A te.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao. Un abbraccio, ciao. Cuz I'm Curtis Blow and y'all need to know that these are the bricks.

0: Oh, dura ancora tanto, sto pezzo, però io ci ho tenuto davvero così a spassionatamente proprio a mandarlo, perché avere Carmelo, poi tra le altre cose Carmelo Meo in diretta Wolf DJ, per me, credetemi, un po' di pelle d'oca ce l'ho, perché quando veramente cresci con dei personaggi dove hai preso davvero tanto e ti hanno fatto ancora di più crescere la passione della radio, e poi tu te li ritrovi come ospiti, anche per un attimo, vi giuro, c'è tanta, tanta soddisfazione. Grazie davvero a Carmelo Meo, grazie a Beppe Tuoto, prima d'Alecco. Cosa dire, sono davvero felicissimo, ancora di più, a sentire anche il mio amico Antonello dalle Canarie. Ciao Antonello, grande, sempre su TikTok a fare casino. Super, sentiamo un po' un break e poi partiamo ancora con i messaggi, ragazzi, dai, oh, regia!
1: Hey, questo è Wolf DJ, il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio, fate i bravi, altrimenti ve le suono.
0: Chi ve le suona? Ma cosa suoni, ma finisci? Andrea, allora, sto piatto com'è?
2: Dai. Buonasera Wolf, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori, seppur un po' in ritardo non potevo ovviamente esimermi dal rispondere a questa domanda interessante, perché quando si parla di cucina io ci sono. Beh, fermo restando che alla domanda chi lo cucina, lo cucino io perché mi piace cucinare. Si dice che sia anche un discreto cuoco. Beh, il mio piatto è un classico della cucina italiana, lasagna in ogni modo, in bianco,
0: buona,
2: al sugo,
0: la lasagna,
2: con i vari condimenti o tradizionale, sì. Perché poi sappiamo che noi al sud Italia la lasagna la riempiamo anche di prosciutto, formaggio e tutti gli avanzi evidentemente che sono rimasti in casa nei giorni precedenti. Lasagna come se non ci fosse un domani. Auguri a tutti voi.
0: Ciao,
2: buon
0: Andrea,
2: weekend, buona... ovviamente,
0: esatto.
2: Buon ascolto con la musica di Wolf DJ.
0: Grazie, ciao José, ciao, grazie per stare con Wolf. Oh, sentiamo Giovanni che ha mandato un vocale. Aspetta, se no mandiamo l'altro vocale finale, vediamo cosa dice. Pronto, vediamo.
3: Ti ho mandato il messaggio, per questo ti ho squillato.
0: Sì, l'ho sentito, aspetta che lo senti.
3: Ciao Max, io mi sono assolutamente di nuovo riproposto,
0: sì,
3: sono tornato dall'Egitto e sono in viaggio per arrivare a casa per congiungermi con la mia meravigliosa famiglia,
0: sì,
3: non è solamente la famiglia mia, quella proprio dove ho moglie e figli,
0: sì, Giovanni,
3: siete anche voi. Quindi se riesco più tardi posso provare a fare un collegamento, ma credo sia molto difficile.
0: Intanto
3: vi giunga come sempre in maniera radiosa, straordinaria, un saluto del tutto particolare di chi ha visitato dei posti bellissimi, e spero che questa meraviglia possa trasparire e possa sentirsi. Vedi, sento ogni tanto un brusio di...
0: Giovanni, ti stanno arrivando tutti i messaggi, esatto.
3: Mi sta arrivando il mondo sul cellulare in questo istante. Ti abbraccio, ti voglio bene. Il cibo, una cosa importante che ti voglio dire io, il cibo in Egitto fa veramente cagare. Perdonatemi, non voglio nessuno, ma è veramente un qualcosa di indecente. Appena arrivo a casa mi faccio subito, immediatamente una cotoletta, perché ho passato dei giorni meravigliosi in dei posti meravigliosi con della gente meravigliosa, ma se devo dire la verità ho patito la fame, perché per quanto possano provare a fare dei piatti succulenti, gli egiziani non già fanno. Ok, ti abbraccio Max.
0: Ciao Giovanni, ciao.
3: Ti ho mandato il messaggio per questo.
0: Sì, l'ho capito, Gio, l'ho capito. Oh, questo è andato in Egitto e giustamente non ha fatto grandi pranzi. Io però invece, quando andavo in Egitto, andavo sempre nello stesso villaggio. C'era un ragazzo che faceva il cuoco ed era bravo. Ecco, allora gli ho portato una bella maglietta dell'Italia, della nazionale allora, ai tempi. E gli dicevo, senti, quando vedi a me fai due spaghetti al volo, un pomodorino fresco, non se ne parla più, non ti preoccupare, io basta che tu mi fai... Oh, sempre, ogni giorno questo mi faceva gli spaghetti, quindi voglio dire, me la giocavo giusta, altro che cucina egiziana, questo è quello. Sorry, scusa, lo sento, in tutte le lingue lo diciamo, grazie per stare con Wolf DJ, siete sempre tantissimi, ogni giovedì una grande goduria, e pinguini tattici.

0: Sara.
1: Ciao,
0: che sei passato?
1: Cosa fai?
0: Io non sopporto il caldo.
1: Ho capito.
0: Però purtroppo devo lavorare.
1: E certo.
0: Tra poco arrivano i pompieri.
1: Chiamali. Wolf DJ. Wolf DJ. Sì. Giovanni, ho detto che sta tornando. Tranquilli, settimana prossima farà 2-3 talk. Poi mi dice che è stanco. Ma che vuoi? Ma cosa mi mandi? Pronto? Dimmi.
2: Frate, ti voglio bene.
1: Grazie, non ti preoccupare. Allora, sentiamo un po' qualche altra cosa. Qualche altro messaggio sulla cucina, su cosa... Brontolo, che mi hai mandato qui? Sentiamo un po', Brontolo. Silvia dieta, no? Silvia, Maria Rosa anche. Brontolo, allora, cosa fai? Dimmi.
3: Ah, Max, dai. Veramente bello questo sondaggio di stasera.
1: Meno male.
3: Bravo, Max.
1: Prego.
3: E bravo anche al nostro...
1: Giovanni, che farà dieta.
3: Giovanni, sì. Notizia di questi giorni, appunto, sui vari social. Sì. Qual è il piatto che mi piace di più e chi è che lo cucina?
1: Sì.
3: Ma naturalmente io.
1: Il brontolone.
3: E da buon toscano, una buona fiorentina fatta sulla brace, come si deve, con della buona legna, perché quello è il segreto fondamentale per una buona cottura, e il sale messo rigorosamente dopo la cottura. E minimo alto 4 dita, media cottura, né troppo poco e né troppo, perché il troppo qui è sacrilegio in Toscana. Ciao ragazzi.
1: Grazie Brontolo, grazie. Allora, insomma, per fare sta fiorentina, le legna giuste e la giusta cottura, e la carne deve essere di qualità. E mi raccomando Brontolo, portala tu, dai, da queste parti. Oh, io sono curioso di sapere in Sardegna uno dei piatti tipici, uno dei piatti... Dai, urru, dai, manda sto messaggio. Pronto?
4: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto. Allora, io ho un feticcio, perché devo dire proprio così, sono un pazzo furioso per la carbonara. Ma la carbonara è fatta proprio carbonara.
1: Originale però.
4: Quindi quella col guanciale, ecco, quella col pecorino romano. Ricerco questi prodotti qui al nord apposta, perché comunque non può essere mangiata diversamente. Ti dico che la preparo io. Ti dico che sono bravo, nel senso che io me lo dico quando
1: tutti
4: sono bravo,
1: cuochi,
4: perché comunque me la mangio, anche quando non è venuta benissimo, ma dico che ugualmente sono bravo e me la mangio ugualmente.
1: Bravo,
4: un abbraccio,
1: bravo.
4: Max, ciao.
1: Bravo. 351-7020-001, signori, questo è Wolf DJ che dice, scusate, perché devo leggere qui. Sì, grazie ragazzi, vi ringrazio di cuore. So che gli editori mi volete bene e ogni tanto mi ricordate: oh, guarda che passi anche di qui, di qua. Lo so, grazie, lo so, io lo so. È per questo che viaggiamo su onde, diciamo, abbastanza alte. Ecco, queste sono dal nord al sud, al centro, poi ci spostiamo anche alle isole Canarie, Malta. Che bello. Una bella canzone adesso che... Oh, la voglio sentire. Zio Peter e Gail, La rondine di Mar-

0: Ehi tu, questo è Wolf DJ. Il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio. Fate i bravi, altrimenti ve le suono.
1: Ma chi? Io. Chi le suona? Ma cosa suoni? Pronto dalla Sardegna, urru, allora, sto piatto.
2: Caro Max, dai. Tu mi lanci la sfida e tu, io ti devo
1: bravo.
2: Rispondere.
1: Fammi
2: allora,
1: sapere dalla Sardegna.
2: I piatti caratteristici della Sardegna. Dai. Beh, è un piatto di Mallo Redus alla campidanese, cosa fai? Non te lo gusti? E poi, come secondo, un bel maialetto arrosto, ma rigorosamente che non superi i 6-7 kg,
1: ci mancherebbe,
2: bello cotto
1: 7 kg di maialetto,
2: chiaramente allo spiedo. E tutto qui.
1: Patate?
2: Poi, se andiamo
1: niente.
2: A divagare su invece i piatti che fanno parte della tradizione internazionale,
1: che buoni.
2: Io direi che possiamo anche gustarci un bel piatto di spaghetti aglio, olio
1: e peperoncino.
2: niente, tutto qui. Ciao Max,
1: grazie,
2: buona
1: grazie,
2: serata.
1: Grazie davvero anche agli amici dalla Sardegna. Salutiamo la Sardegna, questo posto meraviglioso, fantastico, dove bisogna per forza passare. Oh, c'è poco da fare. Insomma, anche vivendo bei pezzi musicali come questo dei Double D. Indietro nel tempo ancora per Fall Love. Oh, vi ricordo che fino a mezzanotte siamo qui, orario italiano. Sì, fino a mezzanotte c'è Wolf DJ.

0: i Double D Fan Love, Fan Love. Silvia, Silvia Dini, dove sei? Pronto, Silvia?
1: Oh, oh my, dai ragazzi.
0: Ciao.
1: Voglio parlare di misure.
0: Misure?
1: E sfatare un mito.
0: Ma parlavamo
1: negli
0: di piatti.
1: Negli organi umani non sempre la dimensione è importante. Sto parlando del cervello. Secondo
0: meno
1: studi
0: male.
1: Fatti con risonanza magnetica e altre tecnologie, averlo più grosso,
0: il cervello,
1: non significa essere più intelligenti.
0: Giusto.
1: E avere un QI più alto.
0: QI
1: sta per quoziente intellettivo. È un valore numerico che misura lo sviluppo cognitivo di un individuo.
0: Cognitivo.
1: Il punteggio medio è 100. Ma giusto per dire, quello di Leonardo da Vinci era 205.
0: Sì,
1: e infatti
0: esagerato.
1: Era un genio. Gli studiosi sono interessati a individuare se c'è una correlazione fra QI e sviluppo cerebrale anche per degli scopi futuristici, come poter inserire un sistema di intelligenza artificiale nel cervello umano, ma per fortuna siamo molto lontani. C'è pure la classifica delle persone più intelligenti della Terra sul sito The World Genius Directory. Al primo posto c'è un professore dell'Università della California con un QI di 230 e fra le prime posizioni c'è anche un ingegnere italiano.
0: Chi è?
1: Morelli con un QI
0: con un testone grosso,
1: fra virgolette, di 169. E gli artisti QI come se piovesse. 160 è il QI di Matt Damon e Quentin Tarantino. Cindy Crawford e Sharon Stone sono poco distanti con 154. Seguono
0: sì.
1: Madonna e Shakira con QI 140,
0: Madonna.
1: Giusto per fare qualche nome. Le nazioni con i cittadini più intelligenti sono Singapore, sì. Corea del Sud, Giappone e quarto posto per l'Italia, che supera Francia, Inghilterra e tutta l'Europa. Comunque, non esiste uno strumento oggettivo per misurare il QI, come invece ad esempio la bilancia per misurare il peso, perché l'intelligenza è un concetto complesso, fatta di ragionamento, ma anche di creatività, adattabilità, intuizione e di come lo usiamo sto cervello, se lo usiamo. Insomma, io vi saluto, vado a fare le parole crociate, che sono un toccasana per allenare le celluline grigie, come dicevo a Poirot. Ma col QI voi come siete messi?
0: Dipende.
1: Ciao Wolfini.
0: Dipende quale QI. Comunque, vive quozienti sviluppati, che è importante. Certo, qualcuno deve avercelo pure più grande, no, suo cervello. Mica tutti con la giusta dimensione. E poi comunque, cara Silvia, non è che, insomma, la dimensione fa la differenza, è la qualità che la fa, capito? Mio pensiero, eh? Ah, sei d'accordo anche tu? Novità Wolf DJ per gli amici che ci ascoltano dalla Spagna, per gli amici, ma anche quelli dall'Italia soprattutto. Questo è uno di quei pezzi che abbiamo in anteprima. Cioè, questo esce a giugno, 2-3. E la New Music ce l'ha regalato. Dici, to Max, giocati questa carta anteprima. Ramon Ramonito, Raf Marchesini, Los Niños del Barrio.

0: Anteprima Wolf DJ, Ramon Ramonito Marchesini, Los Niños del Barrio. Wolf DJ, anteprima.
1: Wolf DJ.
0: Wolf DJ, musica emergente di un certo spessore. Questa sera abbiamo davvero due fenomeni, Gabriele e Raffaele Alborghetti, in arte The Twinses. Ciao ragazzi.
2: Ciao, buonasera.
0: Oh, gemelli bergamaschi, 19 anni, tenore, baritono, insomma, nati a Rio de Janeiro, cittadini italiani, svizzeri, brasiliani, ma cosa dire? Avete fatto delle cose straordinarie, vincitori dei premi di un premio importante quale Anteros, produzioni a rumore Beam Festival 2022, partecipazioni La 7, Rai TV 2000. Ragazzi, complimenti.
2: Grazie, grazie mille davvero.
0: E poi avete realizzato questa un celebre capolavoro di Luigi Tenco, veramente
2: esatto.
0: Bello. E vedrai come nasce l'idea poi di andare a interpretare con una rivisitazione a modo vostro, perché voi cantate davvero in maniera spettacolare. Cioè, come nasce questa interpretazione, questo intuito?
2: Diciamo che per quanto riguarda lo stile è stata un'idea, diciamo, ovviamente nata da una collaborazione tra me e mio fratello, quindi noi come gruppo The Twinses, e il nostro anche produttore, nonché anche sound engineer e compositore di Andrea Bocelli, per Paolo Guerrini, che ovviamente ha avuto questa idea di creare quello che è uno stile crossover, quindi che si spazia tra il mondo classico ma anche pop, per creare quella che è una cover riarrangiata e rivisitata nel nostro stile, che parla appunto di un messaggio molto forte, ovvero un messaggio di speranza e di positività verso il futuro, e ovviamente diciamo che la scelta di questo brano è avvenuta anche grazie a questo fattore, che ovviamente essendo anche giovani diciamo volevamo trasmettere questo messaggio soprattutto alla nostra generazione, oltre che ovviamente a tutte le generazioni di anche altre di età diverse, ecco.
0: Pierpaolo Guerrini, che ha capito che c'è la stoffa per fare davvero bene, eh?
2: Esatto, assolutamente no. Poi ovviamente essendo anche una persona molto intelligente, in generale ha fatto sì che ovviamente il progetto uscisse di alta qualità e soprattutto con diciamo un sound che fosse completamente originale e rivisitato, ecco, nonostante anche in generale dopo tutte le difficoltà e le energie ovviamente impiegate, è uscito un bellissimo lavoro, quindi in generale è uscita una cover veramente originale, ecco.
0: Quanto vi siete emozionati a cantare questa canzone di Luigi Tenco, Vedrai Vedrai?
2: Beh, sicuramente tanto, ma perché il brano già in sé di per sé è un brano molto importante, quindi insomma Luigi Tenco è stato un grandissimo cantante italiano, ecco, quindi è stato anche un enorme compito da parte nostra cercare, ecco, di interpretarlo e diciamo cercare di ambire a, ecco, fare un lavoro di qualità e che uscisse bene, ecco. Però sicuramente è stata una grandissima emozione. Noi, come ha detto mio fratello, abbiamo rivisitato la nostra chiave crossover e ecco, sicuramente ci abbiamo dedicato tantissimo impegno, il massimo impegno che avevamo, insomma, per cercare di raggiungere, ecco, il risultato migliore, che è stato poi la cover che è uscita, dedicandoci anche a un video poi che è uscito su YouTube, e quindi insomma poi se volete, diciamo, informarvi sul videoclip, potete anche guardare su YouTube, che c'è appunto sotto il nostro nome The Twinses, quindi THETWINCES, The Twinses, cercate, vedete anche il video, quindi insomma è stato sicuramente un'emozione fortissima, e proprio per questo abbiamo cercato di svolgere al meglio non solo l'interpretazione a livello di cover, ma anche tutta l'idea che sta dietro al messaggio, quindi questo messaggio di speranza, di positività, di futuro, e ecco, sicuramente è sicuramente stato una grandissima emozione, ecco, ripeto.
0: I The Twinses con Vedrai Vedrai, un invito a crederci davvero e a trasformare quella speranza in realtà. Ragazzi, diamo i contatti sui social per trovarvi.
2: Assolutamente sì, siamo presenti su qualsiasi tipo di social, come ad esempio Instagram, TikTok, in generale siamo presenti davvero dappertutto, anche Facebook, e siamo sempre sotto il nome The Twinses, come ha detto mio fratello, THETWINCES.
0: E allora diventate anche DJ per un attimo, così lo presentate voi questo pezzo qui a Wolf DJ, vai!
2: Vai! Niente, quindi The Twinses, Gabriele Raffaele, io e mio fratello, per voi questa sera, Vedrai Vedrai di Luigi Tenco.
0: Ciao ragazzi, grazie per essere stati a Wolf DJ, The Twinses, ciao!
2: Grazie a te, grazie, ciao!

0: Fantastico, fantastico veramente. Complimenti. The Twinses.
1: Hey Wolf DJ.
0: Sono qua.
1: Ti va un giro di birra? Eh? Dai, andiamo da Jack.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Negli anni 60, in una terra di confine, un popolo aspettava ancora i diritti promessi dopo la guerra. Da 10 anni. Poi qualcuno disse basta. Dillortan è un romanzo storico e ucronico ispirato agli attentati sudtirolesi, ma parla di oggi, di domani, di ogni popolo oppresso che si trova davanti ad una scelta impossibile. Quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Dillortan, di Clan Baggio. Disponibile su Amazon.
5: Da leggere.
6: Il carteggio Morrison di Carmine Maffei, uscito con Boccolo d'editore, è un romanzo che risalta attraverso la fantasia dell'autore un avvenimento realmente accaduto a Jim Morrison durante il suo breve e drammatico soggiorno a Parigi nel 1971. 20 anni dopo, nel pieno successo del film The Doors di Oliver Stone, partono 3 differenti inchieste che mirano alla ricerca di documenti scomparsi appartenuti proprio a Morrison. Ne verrà fuori una verità interessante che porrà fine alle false accuse da parte delle autorità statunitensi.
2: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Leggiamo, leggiamo, grazie agli amici di 2 minuti un libro con Da Leggere per Wolf DJ. Ci informano ogni settimana sui libri e noi siamo davvero contenti anche perché ci contattano in tanti, tanti, tanti scrittori, tanti poeti, tanti appassionati, ecco, della lettura. Voi segnalateci sempre comunque le vostre opere perché siamo qui anche a metterli sul palco, sul banco, nel club, nella famiglia di Wolf DJ. Maria Rosa, la Maria Rosa Moretti a Vercelli nella piazza principale che ci aspetta con i costumi e l'ultimo grido. Ah! Una è uscita la signora l'altro giorno che gridava, dice, che bei costumi che ho comprato, e lo so, e noi siamo felici che dal Giappone sono andati dal Giappone, dalla Maria Rosa a comprare i costumi. Signora Maria

0: croccante e profumata. Per me non è solo un piatto preferito, ma è anche un momento di creatività, di relax, perché per me non è solo un piatto, ma è anche un momento di creatività e di relax. Ciao ciao Max da Francesco, bye.
1: Ciao
0: bye.
1: Francesco, ciao Francesco, è vero, la pizza poi comunque fatta a casa è tutta un'altra storia, c'ha un profumo diverso e poi è bello quando la fai tu. Io ultimamente sto usando molto la pinza, mi diverto, mi piace, cioè già quasi pronto, cioè non perdi per l'impasto il tempo, anche comunque ci metti l'ingrediente per poi far arrivare la giusta qualità allo stomaco, al palato. Eh sì, ma io volevo capire quanto siete bravi, Madame Marrakesh.

0: diretta Wolf DJ. Signori e signori, sono Max Martinelli. Lo ricordo ogni tanto perché io non dico mai, è vero, però magari ci sono i jingle che mi aiutano. Salvatore, cosa fai lì a quest'ora? Ancora a lavorare? Al computer, sempre a programmare? Lo so. Ciao Tore, salutiamo tutti gli editori che ci vogliono bene. Saluti a Palermo, a Milano, a Napoli. Anche nel Veneto ci sono davvero tanti che grazie per scegliere. Oh, che belle poesie, mamma mia, sono arrivate due belle poesie. Però prima devo sentire il vocale della Maria Rosa, vediamo se la giapponese ha tenuto duro, cioè, no, nel senso che ha comprato altro. Pronto?
1: Ciao Wolf.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti, sono Maria Rosa. Il mio piatto preferito.
0: Qual è?
1: Ma come rinunciare a una bella,
0: polenta?
1: Fragrante pizza.
0: Ah, la pizza.
1: Me la mangerei sempre.
0: Una bella,
1: ciao,
0: pizza, grazie. No, pensavo una bella polenta. Io sinceramente no, la polenta a me piace. Piace con un po' di ragù, niente male, un po' di peperoncino che lo porto da casa. Che non bruci troppo, però altrimenti poi lo bestemmi in fase di vocazione. Allora, arriva anche Billy Jim, ma prima c'è questo bel messaggio: un pensiero nella mente, un sogno nel cuore, un'emozione nell'anima e tutto ora diventa pura magia. Mamma mia. Ma io ne avevo anche un'altra, l'avevo salvata oggi, avevo visto un bel messaggio, una bella foto. Sentiamo un po'. Oh, sì.

sentite questa che bella. Sono una persona buona, sono una persona buona. So quanto valgo e questo mi basta. Non ricambierò mai i torti che mi sono stati fatti. Lascerò che sia il tempo a rispondere per me. Continuerò a vivere per chi ama e per tutti i progetti che merito di realizzare. Ma ci mancherebbe. Bisogna crederci sempre in se stessi e credere in quello che si fa e credere soprattutto in dove si vuole arrivare. Questo bisogna farlo, deve essere il motto quotidiano. C'è poco da fare. Pensate a un grande come Michael Jackson e anche Jafar che l'ha reinterpretato, il nipote, grande.

0: Jackson, Wolf DJ, passa ancora Billie Jean, ma come no, con tutti i numeri che ha fatto questo film, capirai la colonna sonora quanto ha venduto. Tornato ai vertici dopo 40 anni, forse anche di più, Billie Jean, Thriller, insomma, pezzi storici di Michael. Che bello. Le 23:29, abbiamo ancora qualche intervista, tra poco passeremo, perché noi supportiamo la musica emergente di un certo spessore. Tra poco andiamo a Napoli, andiamo dai 2AM, questa coppia di ragazzi che fanno un pop rap davvero interessante. Ma nel frattempo avevo ancora qualche messaggio che avete mandato al 351 7020 001, giusto per parlare di sto piatto tipico che vi piace, che consumate, questo piatto che adorate cucinare voi, fare, ordinate al ristorante.
1: Allora, dimmi. Mio piatto preferito, se intendiamo un primo o un secondo,
0: quello che vuoi,
1: e ti dico la pasta al forno.
0: Ok.
1: Invece, come dolce?
0: Come dolce?
1: Tra primo e dolce, ti dico il dolce, il tiramisù.
0: Ok, molto fast, molto veloce. Grazie Marco. Beh, devo dire che siamo stati abbastanza veloci. Vediamo un po'. Altri messaggi? No, mi sa che al momento... Ah no, perché ho premuto qualcosa che non dovevo. Allora, Giovanni invece che dice? Sì, aspetta, prima ha mandato un messaggio e...
2: Frate, ti voglio...
0: Sì, ho capito.
2: Non mi mettere anche 10 minuti a fare la radio, ma sono praticamente un cadavere.
0: Sì, lo so, ma lo sappiamo. Facciamo una raccolta fondi per te, stai tranquillo. Sì, grazie Giovanni, grazie.
2: Questa è la cosa più importante.
0: Sì, l'importante è che torni a casa dopo sta vacanza. Poi ci racconti dell'Egitto, delle tue escursioni alle piramidi e tutto il resto. Beh, bene, dai, allora, tra una cosa e l'altra abbiamo un'altra gran bella canzone, Delia, insieme a questo cantante italiano che si chiama Fiat 131. Cioè, Delia la conosciamo, Fiat 131, devo andare a vedere quante cose belle ha fatto fino adesso, ma la canzone, vi assicuro, è qualcosa che tirerà tanto quest'estate. Delia, Wolf DJ, con Fiat, 131. Ci vorrebbe un sigaro, un po' di Cuba, rum e cioccolata. Delia.

0: Delia, Delia, Fiat 131, Rume Cioccolata, comandante, a Venezia che si fa allora? Pronto?
1: Amici, ehi, amiche di Wolf DJ, qual è il mio piatto preferito? Tanti.
0: Uno a caso.
1: Tutti. A me piace mangiare.
0: Al ristorante,
1: però,
0: portatemi
1: diciamo
0: tutto.
1: Diciamo che da buon veneziano, prediligo i risotti.
0: I risotti?
1: Soprattutto il risotto di zucca.
0: Buono.
1: E anche il famosissimo risi e bisi.
0: E com'è?
1: Sarebbero il risotto di piselli.
0: Risotto di piselli.
1: Veramente, veramente fatto bene alla veneziana.
0: Silvia, il risotto di piselli.
1: Quindi, però devo dire anche una cosa, devo dire che
0: il
1: la mia esperienza ormai trentennale di vita sentimentale con mia moglie proveniente da un paese caraibico,
0: e
1: devo dire che sono appassionato molto anche a quella cucina, che trovo molto simile alla
0: buona
1: nostra, oltretutto è altrettanto buona, e soprattutto una zuppa che si chiama sancocio, che è una zuppa formata da vari tipi di carne con all'interno vari tipi di tuberi, tipo patate o altre cose, il platano, la zucca, il gname, tutte piante, tutti i tuberi tropicali, ecco, che si trovano facilmente anche in tutti i negozi etnici e non solo. E devo dire che è una cosa eccezionale. Ma per il resto, insomma,
0: il resto,
1: io
0: bene,
1: gradisco tutta la
0: tutto
1: cucina, soprattutto quella italiana, da nord a sud, che è,
0: basta che mi portate da mangiare,
1: che è semplicemente, cioè, a mio avviso, la migliore. Sono varie
0: ovunque
1: eccellenze anche fuori,
0: è vero,
1: però devo dire che qualsiasi cosa della cucina italiana
0: in Italia
1: non la disprezzo,
0: è di qualità,
1: compreso Sua Maestà la pasta asciutta.
0: La pasta asciutta, datemi la pasta asciutta. Bravo, bravo il nostro comandante da Venezia, che si è presentato anche alle elezioni, che non ho capito se ha vinto o meno. Assessore, assessore mio, ci racconti più tardi magari. Nel frattempo, aspetta, Samurai J, Cristiano Malgioglio, abbiamo l'intervista, ragazzi, vabbè, al volo Samurai J, Flamenco Paranoia, e poi c'è l'intervista con i 2 a.m. Allora, no, aspetta, ma prima c'era una cosa, dovevo fare più. Ah, c'era un altro pensiero. C'è un altro pensiero che ci vuole. Bisogna sempre essere abbastanza romantici. La cosa più bella che puoi sentire in una persona è la voglia di averti, il desiderio di vederti, il bisogno di esserci e sentirsi importanti per qualcuno. Sentire che sei quel che ha reso soprattutto migliore la sua vita. C'è poco da fare. È proprio così. Questo è Wolf DJ, giovedì sera, con Max Martinale.

0: DJ.
1: Ed eccolo lo spazio dedicato alla musica emergente di qualità. Ospitiamo questa sera il duo dei 2AM. Con noi c'è Christian. Ciao Christian.
2: Ciao a tutti, come state voi? Io tutto bene.
1: Bene, abbiamo già ascoltato questa tua nuova canzone, questa vostra nuova canzone che è Notte di Dicembre.
2: Diciamo racconta un po' la nostalgia, un po' di pensieri di mio fratello, abbiamo visto insieme ed ecco uscito questa Notte di Dicembre.
1: Davvero molto bella questa nuova canzone per i 2AM, una canzone che si inserisce in un contesto rap hip hop, racconta proprio la malinconia dei ricordi e il peso di un amore che continua a vivere nei pensieri, tra atmosfere intime e riflessive, un brano che trasforma la notte in uno spazio sospeso dove il tempo rallenta e le emozioni diventano più intense, una storia di solitudine, nostalgia, connessioni che resistono anche quando tutto sembra finito. Allora Christian, siete due fratelli, tuo fratello che si chiama?
2: Daniel. Ora non sta qui con me, purtroppo.
1: Non fa niente. Christian, come mai e perché 2AM, che vuol dire 2 del mattino più o meno?
2: Diciamo può significare quello, a primo impatto, però comunque sono le iniziali dei nostri nonni e comunque appunto come hai detto tu la notte si c'entra perché la maggior parte dei testi li scriviamo tutti quanti di notte.
1: Ricordiamo i vostri contatti sui social?
2: Sì certo, potete trovarci su tutti i social come Instagram, Spotify, YouTube, basta scrivere 2AM e dovrebbe uscire tranquillamente.
1: E quindi noi siamo pronti ad ascoltare questa Notte di Dicembre per i 2AM. Salutiamo Christian, un abbraccio a tuo fratello, in bocca al lupo ragazzi.
2: Grazie anche a voi.
1: I 2AM, Wolf DJ con Notte di Dicembre.

0: Grazie, 2 AM con Notte di Dicembre. Oh, Wolf.
1: Lo senti?
0: Sì.
1: Ho detto, lo senti?
0: Ma cosa?
1: Ehi, sto parlando con
0: Siamo
1: te.
0: Qua.
1: Lo senti?
0: Oh,
1: è Wolf DJ.
0: È normale.
1: Live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

Super Harry Styles, American Girls e Wolf DJ. Oh, si parla di matrimonio. Sì, si parla di matrimonio. Ma oggi ci si sposa. È giusto sposare, ma come no? Auguri a tutti quelli che si sposano. Ciao Giulia, ciao Antonello. Complimenti anche a voi, perché so che prossimamente diventerete sposi. Ma sappiate, perché comunque bisogna risparmiare. Oggi farò un matrimonio, ragazzi, veramente. Cioè, matrimonio low cost, altro che spiaggia o chiesetta, prossimamente ci si sposa da Ikea. Così la notizia, sì. C'è chi la liquida come l'ennesima geniale trovata di marketing e chi invece ci vede una mezza rivoluzione culturale, in effetti, no? Diciamoci proprio questa verità, organizzare un matrimonio è diventato un secondo lavoro, oltre che un potenziale salasso per il conto in banca. Quindi, tra location, catering, stress da prestazione, il giorno più bello della vita rischia di trasformarsi in un incubo logistico. Ma se vi dicessimo che la soluzione davvero a tutto questo si trova tra un divano Clippan e una libreria Billy, in effetti il colosso svedese dell'Ikea ha deciso di abbattere l'ultimo tabù, offrendo alle coppie un'alternativa decisamente fuori dagli schemi: sposarsi direttamente in un negozio. Quindi uno va lì e perché poi comunque potrebbe, ecco, posti limitatissimi, ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie, un totale appena di 15 coppie fortunate in tutto il paese. Pacchetto tutto incluso comprende rito civile ufficiale, menù estivo in perfetto stile Ikea per il post cerimonia e persino un regalo speciale per gli sposi. Ma avete capito? C'è roba incredibile, ma che fantasticheria! Cioè, tutto lì, si fa tutto lì, poi anche lo shopping, ci lasci anche i soldi, ti fai la lista proprio di tutto quello che ti serve, praticamente rimane tutto da Ikea, però insomma risparmiando, comparendo e rimanendo anche

Bella, bella, l'ascoltate anche alla Exclusive Dance Chart, la classifica dance con Max Martinelli durante il weekend. Ma adesso volevo anche così spezzare giusto una piccola frecciatina per il bravo Cristiano Malgioglio. C'è anche lui uscito fuori col pezzo dell'estate, sempre tanta ironia, elegante, carisma fuori dagli schemi e una personalità artistica sempre riconoscibile. Un amore sempre particolare, quello di Cristiano, un amore proprio di contrabbando, che non ho capito come deve essere st'amore di contrabbando, ma di sicuro non è dichiarato, è un amore sottobanco, un amore però appassionato, sentito.

Andiamo. Finisce qui, ringraziamo Maria Rosa Moretti, il super negozio di Moretti Vercelli in piazza principale, in quel di Vercelli. Vi aspettano tanti bei costumi per l'estate 2026. Grazie a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo. Vi lascio con Riccardo Vello, La vita che passa. Buonanotte da Wolf. Grazie davvero di cuore, a giovedì prossimo.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi. Pensavi le cose peggiori, quella

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.